0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte sulla 6 Torino-Savona dalle 21 alle 6 chiusura dello svincolo di Carmagnola in uscita per chi proviene da Savona. Sulla 26 di Trafori chiuso dalla mezzanotte alle 6 il tratto BV10 di Ramazione per Dosabettole verso Gravellona-Toce. Dalle 22 alle 6 chiusura anche del tratto Gravellona-Carpugnino verso Genova. In Liguria sulla 12 Genova-Livorno dalla mezzanotte alle 6 chiusura del tratto Genova-Nervi-Genova-S verso Genova. Sulla 10 dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto Celle-Ligure-Varazze verso Genova. Sulla 7 Milano-Serravalle, dalla mezzanotte alle 6, chiuso il tratto Genova-Bolzaneto, BV12 verso Genova. In Lombardia, sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalla mezzanotte alle 5, il tratto Ospitaletto-Brescia-Ovest verso Venezia. E sempre dalla mezzanotte alle 5, chiuso il tratto Brescia-Ovest-Ospitaletto verso Milano. Anticipiamo infine un'importante chiusura che interesserà l'autostrada del Brennero domani sabato 30 maggio per una manifestazione di protesta in territorio austriaco che si svolgerà dalle 11 alle 19. Autorità d'Oltralpe sospenderanno di conseguenza la circolazione lungo l'autostrada austriaca A13 Brenner Autobahn tra il casello di Schomberg e il valico del Brennero nelle due direzioni di marcia. Per evitare i blocchi della circolazione in territorio italiano, a partire dalle 6 di mattina e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. Le province interessate sono pertanto quelle di Verona, Trento e Bolzano. A partire poi dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il passo del Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Verrà chiuso infatti il tratto compreso dalla barriera di Vipiteno e il confine di Stato in direzione Austria. Di conseguenza il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. I mezzi pesanti poi che dall'entrata in vigore del divieto si trovino già in autostrada nella provincia di Bolzano verranno indirizzati nell'area di parcheggio di Sadobre fino all'esaurimento dei posti disponibili. Considerato l'elevato rischio di code e chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. Per i dettagli di queste ed altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087. Zip
9: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
11: RVL La Radio.

0: della radio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno del

canal.

0: RDL la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte sulla 6 Torino-Savona dalle 21 alle 6 chiusura dello svincolo di Carmagnola in uscita per chi proviene da Savona. Sulla 26 di Trafori chiuso dalla mezzanotte alle 6 il tratto BV10 di diramazione Bertosabettole verso Gravellona-Toce. Dalle 22 alle 6 chiusura anche del tratto Gravellona-Carpugnino verso Genova. In Liguria sulla 12 Genova-Livorno dalla mezzanotte alle 6 chiusura del tratto Genova-Nervi-Genova-S verso Genova. Sulla 10 dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto Celle-Ligure-Varazze verso Genova. Sulla 7 Milano-Seravalle dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto Genova-Bolzaneto BV12 verso Genova. In Lombardia sulla 4 Milano-Venezia chiuso dalla mezzanotte alle 5 il tratto Ospitaletto-Brescia-Ovest verso Venezia e sempre dalla mezzanotte alle 5 chiuso il tratto Brescia-Ovest-Ospitaletto verso Milano. Anticipiamo infine un'importante chiusura che interesserà l'autostrada del Brennero domani sabato 30 maggio per una manifestazione di protesta in territorio austriaco che si svolgerà dalle 11 alle 19. Autorità d'Oltrappe sospenderanno di conseguenza la circolazione lungo l'autostrada austriaca A13 Brenner Autobahn tra il casello di Schomberg e il valico del Brennero nelle due direzioni di marcia. Per evitare i blocchi della circolazione in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. Le province interessate sono pertanto quelle di Verona, Trento e Bolzano. A partire poi dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il passo del Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Verrà chiuso infatti il tratto compreso dalla barriera di Vipiteno e il confine di Stato in direzione Austria. Di conseguenza il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. I mezzi pesanti poi che dall'entrata in vigore del divieto si trovino già in autostrada nella provincia di Bolzano verranno indirizzati nell'area di parcheggio di Sadobre fino all'esaurimento dei posti disponibili. Considerato l'elevato rischio di code e chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. Per i dettagli di queste ed altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona, e sui social Flor Center.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 30 maggio 2026 è il 150° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:37. I santi del giorno sono San Ferdinando III, Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 maggio del 1431 a Rouen in Francia la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo dopo la condanna per eresia. Nel 1879 il Gilmore's Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden e aperto al pubblico. Nel 1924 in Parlamento Giacomo Matteotti denuncia la violenza e i brogli elettorali del partito fascista. E nel 1988 viene istituita con la legge numero 186 l'Agenzia Spaziale Italiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 maggio del 1911 la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Arrone. Nel 1959 il tennista Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il Roland Garros di Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 maggio del 1971 Lucio Battisti debutta in classifica con Pensieri e parole. Nel 1998 gli Articolo 31 pubblicano il disco Nessuno. E nel 2003 Eros Ramazzotti rilascia l'album 9, uno dei suoi album di maggior successo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo David Sassoli, nato a Firenze il 30 maggio 1956 e scomparso ad Aviano l'11 gennaio 2022. È stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, ex presidente del Parlamento europeo. E ricordiamo anche Vigor Bovolenta, nato a Contarina il 30 maggio 1974 e scomparso a Macerata il 24 marzo 2012. È ricordato come uno dei più importanti atleti dello sport della pallavolo azzurra, nel periodo che va dalla seconda metà degli anni 90 ai primi del nuovo millennio. Compie oggi 70 anni Piero Chiambretti. Per il pubblico del piccolo schermo, dove lavora da circa 30 anni come conduttore showman, è Pierino La Peste, soprannome legato al suo giornalismo irriverente e all'ironia pungente. Spegne 57 candeline Filippo Nardi, disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per quanto alletti la bellezza di un fiore, nessuno lo coglie se ha cattivo odore.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Cannobio ritrovato senza vita in fondo all'orrido di Sant'Anna, un 25enne di Gallarate del quale era stata segnalata la scomparsa, era in zona per una escursione, si propende per l'incidente. Parcheggio di via Rosmini a Verbania, la giunta replica al PD, per più di un anno non hanno mosso un dito quando i vigili del fuoco chiedevano di intervenire, l'abbiamo fatto noi appena insediati. Altri due uffici postali del VCO entrano nella rete Polis, sono Cambiasca e Piedimulera, erogheranno nuovi servizi come il rinnovo dei passaporti. Da lunedì aperto a Domodossola il nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande vanno presentate entro le 12 del 17 luglio.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per sabato a 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera. Zip
4: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano anche nel weekend. Ariete, una giornata di equilibrio ritrovato. Vi sentite più centrati, più lucidi e in grado di affrontare con grazia anche le questioni che finora vi hanno creato tensione. Toro, la vostra mente è in fermento, avete mille idee e la voglia di metterle in pratica non vi manca, però vi serve un po' di struttura per non disperdere tutto. La giornata vi spinge a mettervi alla prova, soprattutto in ambito creativo. Gemelli, un po' di stanchezza si fa sentire, ma non vi manca la forza per proseguire. Le stelle vi spingono a fare scelte concrete, specialmente in campo economico. In amore, invece, siete più riflessivi. Cancro. Le tensioni accumulate nei giorni precedenti cominciano a sciogliersi, ma avete ancora bisogno di trovare il vostro spazio. Non tutto è sotto controllo e questo può creare una certa ansia. Leone. Alcuni pensieri tendono a farsi più cupi del dovuto e voi rischiate di isolarvi. È importante parlare, condividere, anche solo con chi può ascoltarvi senza giudicare. Non è una giornata no, ma una chiamata ad ascoltarvi meglio. Vergine. Le cose sembrano rallentare e questo non è facile da accettare per voi. La produttività non è al massimo, ma a volte anche i momenti di stand-by servono per preparare il terreno per il futuro. Bilancia. L'anima è ipersensibile, forse troppo. Le stelle vi spingono a guardarvi dentro con sincerità, ma anche con tenerezza. Non imponetevi cambiamenti forzati. Ascoltatevi, respirate, lasciate che il tempo faccia il suo corso. Scorpione. Si apre una fase in cui le energie vanno incanalate con più consapevolezza. La fretta potrebbe far saltare alcune opportunità che richiedono invece pazienza e precisione. Sagittario. Alcune piccole soddisfazioni in ambito personale compensano una certa stanchezza accumulata. La stabilità resta un obiettivo possibile, ma richiede di mettere dei paletti chiari. Capricorno. Mente attiva e spirito curioso aiutano a trovare soluzioni creative a questioni che sembrano chiuse. Interessante sarà l'interazione con persone apparentemente fuori dai soliti schemi. Acquario. La sensibilità viene premiata, specialmente nei rapporti con chi condivide dei valori profondi. Qualche incertezza sul piano pratico può essere superata con un confronto sincero. Pesci. Un'iniziativa personale può ricevere più attenzione del previsto. L'orgoglio va tenuto a bada. L'ascolto attivo è la chiave per far crescere relazioni o progetti. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la nostra abilità di gestirli e fare i nostri progetti. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo sabato 30 maggio. Apre in pieno centro a Roma, all'interno di Palazzo Descalchi, FCE Majestic, cinema contemporaneo con due sale, un salotto caffè che diventa luogo di condivisione prima o dopo il film, una programmazione fatta di anteprime, prime visioni, incontri con i protagonisti del cinema e la possibilità attraverso un'app di vedere film on demand. La qualità della visione e l'ospitalità sono al centro del progetto guidato da Richard Borg, uno dei protagonisti dell'industria cinematografica italiana sul fronte della distribuzione del mercato, insieme al produttore Marco Belardi. Sentiamolo.
1: Ci saranno tutti i tipi di film, ci saranno anche i film sottotitolati e poi la grande novità è che abbiamo un'applicazione dove lo spettatore può registrarsi, può chiedere di vedere un film che non è il film di programmazione di prime visioni, ma vuol vedere un film tipo, non so, La Grande Guerra. Lui lo indica e se raggiungiamo almeno 10 persone andiamo a programmare anche quel film.
0: Si tiene a Milano fino al 6 giugno il Fringe Me Festival, che conferma la propria vocazione: portare teatro, musica, performance e arti dal vivo fuori dagli spazi convenzionali, nei quartieri e nei luoghi della vita quotidiana. Quest'anno per la prima volta con una durata lunghissima, 224 eventi in spazi diversissimi tra loro: locali, librerie, co-working, ma anche appartamenti privati, studi d'artista, la sede di una casa editrice e di una radio, vie, piazze e giardini, perfino un'edicola per trasformare la città in un grande palcoscenico. Fringe Me Festival è ormai giunto all'ottava edizione con una partecipazione di 17 quartieri periferici di Milano, a cui si aggiungono vari eventi speciali in luoghi più centrali della città. Il direttore del festival, Davide Verrazzani.
2: Fringe Me Festival giunge nel 2026 alla sua ottava edizione. Il festival ha una formula fringe, quindi il suo programma trae origine da una call e gli spettacoli si svolgono in luoghi non convenzionali, quindi non in teatri. Il festival si svolge in 17 quartieri di Milano, è nato 8 anni fa in un quartiere solo e si è allargato molto. Si divide in varie sezioni, la più corposa è quella che si chiama programma ufficiale, cioè 24 spettacoli che per 5 sere consecutive si esibiscono in alcuni luoghi della città, in alcuni quartieri, e partecipano a quello che è un vero e proprio contest, perché poi il pubblico decreterà il vincitore sarà nel cartellone del Teatro Elfu Puccini prossimamente.
0: 3 giorni di musica live, oltre 100 artisti su 5 diversi palchi e 90.000 persone attese. Il Nameless Festival torna a casa. Da oggi al 1 giugno Lecco ospita la nuova edizione di uno degli appuntamenti musicali più rilevanti d'Europa. Dopo anni di crescita internazionale, il festival torna nel territorio in cui è nato, riportando sul Lago di Como un evento capace di unire musica, turismo, intrattenimento e cultura contemporanea, come racconta Alberto Fumagalli, CEO and founder di Nameless Festival. Siamo veramente felici di essere tornati nella città dove tutto è nato nel 2013, ha detto. Ogni ritorno a casa ha una parte sentimentale importante, ma siamo sicuri che sarà il primo passo di un nuovo percorso volto a portare grandi eventi sul Lago di Como. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
3: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Super Trailers.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Super Trailers.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri?
17: Chiamami. Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia. Show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
12: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 032.

0: 333 40 12 43. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
1: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL la

0: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato, la vera essenza della musica.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Incidente sull'autosole con rallentamenti tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Prestare attenzione alla nebbia, banchi sulla A25 Torano-Pescara tra Torano e Avezzano. Per una manifestazione ambientalista in territorio austriaco, oggi, sabato 30 maggio 2026, il corridoio del Brennero sarà oggetto di interdizione al traffico in entrambe le direzioni per tutti i veicoli. Dalle ore 9 alle ore 19 per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate e dalle ore 11 alle ore 19 per tutti gli altri veicoli. Su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale sarà vietata la circolazione ai mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 20. Si consiglia a chi avesse la necessità di spostarsi verso il nord attraverso il Brennero di programmare la partenza posticipandola a domenica 31 maggio. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia. Show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Super Rotation, la vera essenza della musica su RBL la radio.

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano anche nel weekend. Ariete, una giornata di equilibrio ritrovato. Vi sentite più centrati, più lucidi e in grado di affrontare con grazia anche le questioni che finora vi hanno creato tensione. Toro, la vostra mente è in fermento, avete mille idee e la voglia di metterle in pratica non vi manca, però vi serve un po' di struttura per non disperdere tutto. La giornata vi spinge a mettervi alla prova, soprattutto in ambito creativo. Gemelli, un po' di stanchezza si fa sentire, ma non vi manca la forza per proseguire. Le stelle vi spingono a fare scelte concrete, specialmente in campo economico. In amore, invece, siete più riflessivi. Cancro. Le tensioni accumulate nei giorni precedenti cominciano a sciogliersi, ma avete ancora bisogno di trovare il vostro spazio. Non tutto è sotto controllo e questo può creare una certa ansia. Leone. Alcuni pensieri tendono a farsi più cupi del dovuto e voi rischiate di isolarvi. È importante parlare, condividere, anche solo con chi può ascoltarvi senza giudicare. Non è una giornata no, ma una chiamata ad ascoltarvi meglio. Vergine, le cose sembrano rallentare e questo non è facile da accettare per voi. La produttività non è al massimo, ma a volte anche i momenti di stand-by servono per preparare il terreno per il futuro. Bilancia, l'anima è ipersensibile, forse troppo. Le stelle vi spingono a guardarvi dentro con sincerità, ma anche con tenerezza. Non imponetevi cambiamenti forzati, ascoltatevi, respirate, lasciate che il tempo faccia il suo corso. Scorpione, si apre una fase in cui le energie vanno incanalate con più consapevolezza. La fretta potrebbe far saltare alcune opportunità che richiedono invece pazienza e precisione. Sagittario, alcune piccole soddisfazioni in ambito personale compensano una certa stanchezza accumulata. La stabilità resta un obiettivo possibile, ma richiede di mettere dei paletti chiari. Capricorno. Mente attiva e spirito curioso aiutano a trovare soluzioni creative a questioni che sembrano chiuse. Interessante sarà l'interazione con persone apparentemente fuori dai soliti schemi. Acquario. La sensibilità viene premiata, specialmente nei rapporti con chi condivide dei valori profondi. Qualche incertezza sul piano pratico può essere superata con un confronto sincero. Pesci, un'iniziativa personale può ricevere più attenzione del previsto. L'orgoglio va tenuto a bada. L'ascolto attivo è la chiave per far crescere relazioni o progetti. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la nostra abilità di gestirli e fare i nostri progetti. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme, per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Cannobio ritrovato senza vita in fondo all'orrido di Sant'Anna, un 25enne di Gallarate del quale era stata segnalata la scomparsa, era in zona per una escursione, si propende per l'incidente. Parcheggio di via Rosmini a Verbania, la giunta replica al PD: per più di un anno non hanno mosso un dito quando i vigili del fuoco chiedevano di intervenire, l'abbiamo fatto noi appena insediati. Altri due uffici postali del VCO entrano nella rete Polis, sono Cambiasca e Piedimulera, erogheranno nuovi servizi come il rinnovo dei passaporti. Da lunedì aperto a Domodossola il nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande vanno presentate entro le 12 del 17 luglio.
15: Il meteo di RVL.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per sabato a 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
17: Desiderio Sexy Shop.

0: aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
1: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Do you know the
4: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino

0: per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom di Binfissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: Sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it. Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte, con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Peredosa e Mazone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in prossimità di Vignole Borbera verso la Liguria e tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
13: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Alberbatron a Sant'Anna.
14: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
8: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RVL la radio.
1: RVL la radio.
2: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 30 maggio. Apre in pieno centro a Roma, all'interno di Palazzo Descalchi, FCE Majestic, cinema contemporaneo con due sale, un salotto caffè che diventa luogo di condivisione prima o dopo il film, una programmazione fatta di anteprime, prime visioni, incontri con i protagonisti del cinema e la possibilità attraverso un'app di vedere film on demand. La qualità della visione e l'ospitalità sono al centro del progetto guidato da Richard Borg, uno dei protagonisti dell'industria cinematografica italiana sul fronte della distribuzione del mercato, insieme al produttore Marco Belardi. Sentiamolo.
3: Ci saranno tutti i tipi di film, ci saranno anche i film sottotitolati e poi la grande novità è che abbiamo un'applicazione dove lo spettatore può registrarsi, può chiedere di vedere un film che non è il film di programmazione di prime visioni, ma vuol vedere un film tipo, non so, La Grande Guerra. Lui lo indica e se raggiungiamo almeno 10 persone andiamo a programmare anche quel film.
2: Si tiene a Milano fino al 6 giugno il Fringe Me Festival, che conferma la propria vocazione: portare teatro, musica, performance e arti dal vivo fuori dagli spazi convenzionali, nei quartieri e nei luoghi della vita quotidiana. Quest'anno per la prima volta con una durata lunghissima, 224 eventi in spazi diversissimi tra loro: locali, librerie e co-working, ma anche appartamenti privati, studi d'artista, la sede di una casa editrice di una radio, vie, piazze e giardini, perfino un'edicola per trasformare la città in un grande palcoscenico. Fringe Me Festival è ormai giunto all'ottava edizione con una partecipazione di 17 quartieri periferici di Milano, a cui si aggiungono vari eventi speciali in luoghi più centrali della città. Il direttore del festival, Davide Verrazzani.
4: Fringe Me Festival giunge nel 2026 alla sua ottava edizione. Il festival ha una formula fringe, quindi il suo programma trae origine da una call gli spettacoli si svolgono in luoghi non convenzionali, quindi non in teatri. Il festival si svolge in 17 quartieri di Milano, è nato 8 anni fa in un quartiere solo e si è allargato molto, si divide in varie sezioni. La più corposa è quella del che si chiama programma ufficiale, cioè 24 spettacoli che per 5 sere consecutive si esibiscono in alcuni luoghi della città, in alcuni quartieri, e partecipano a quello che è un vero e proprio contest, perché poi il pubblico decreterà il vincitore sarà nel cartellone del teatro Elfu Puccini prossimamente.
2: 3 giorni di musica live, oltre 100 artisti su 5 diversi palchi e 90.000 persone attese. Il Nameless Festival torna a casa da oggi al 1 giugno. Lecco ospita la nuova edizione di uno degli appuntamenti musicali più rilevanti d'Europa. Dopo anni di crescita internazionale, il festival torna nel territorio in cui è nato, riportando sul Lago di Como un evento capace di unire musica, turismo, intrattenimento e cultura contemporanea, come racconta Alberto Fumagalli, CEO and founder di Nameless Festival. Siamo veramente felici di essere tornati nella città dove tutto è nato nel 2013, ha detto. Ogni ritorno a casa ha una parte sentimentale importante, ma siamo sicuri che sarà il primo passo di un nuovo percorso volto a portare grandi eventi sul Lago di Como. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
12: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
13: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
14: Super Rotation. Un successo del momento, e un successo del passato. Su RPL la radio.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
2: L'ultima ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi. Due morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, due feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
1: Strage è sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sport Champions League stasera alla Puskas Arena di Budapest. Questa è la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
3: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della super sfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano e per lavori tra Serra Valle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine vi informiamo che lungo la A32 Torino Bardonecchia per una manifestazione sportiva viene chiuso lo svincolo in uscita di Sosa Ovest verso Torino fino alle 20 di questa sera. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
10: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
11: mi perseguita.
12: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
13: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
15: RVL la radio, a di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 30 maggio 2026 è il 150° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:37. I santi del giorno sono San Ferdinando III, Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 maggio del 1431 a Rouen in Francia la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo dopo la condanna per eresia. Nel 1879 il Gilmore's Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden e aperto al pubblico. Nel 1924 in Parlamento Giacomo Matteotti denuncia la violenza e i brogli elettorali del partito fascista. E nel 1988 viene istituita con la legge numero 186 l'Agenzia Spaziale Italiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 maggio del 1911 la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Arrone. Nel 1959 il tennista Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il Roland Garros di Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 maggio del 1971 Lucio Battisti debutta in classifica con Pensieri e Parole. Nel 1998 gli Articolo 31 pubblicano il disco Nessuno. E nel 2003 Eros Ramazzotti rilascia l'album 9, uno dei suoi album di maggior successo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo David Sassoli, nato a Firenze il 30 maggio 1956 e scomparso ad Aviano l'11 gennaio 2022. È stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, ex presidente del Parlamento europeo. E ricordiamo anche Vigor Bovolenta, nato a Contarina il 30 maggio 1974 e scomparso a Macerata il 24 marzo 2012. È ricordato come uno dei più importanti atleti dello sport della pallavolo azzurra, nel periodo che va dalla seconda metà degli anni 90 ai primi del nuovo millennio. Compie oggi 70 anni Piero Chiambretti. Per il pubblico del piccolo schermo, dove lavora da circa 30 anni come conduttore showman, è Pierino La Peste, soprannome legato al suo giornalismo irriverente e all'ironia pungente. Spegne 57 candeline Filippo Nardi, disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per quanto alletti la bellezza di un fiore, nessuno lo coglie se ha cattivo odore.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera. Zip
7: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione locale di RBL informa, buona giornata da Luca Manghera. Dramma a Cannobbio, dove un giovane di 25 anni è stato trovato senza vita in fondo all'orrido di Sant'Anna. Presidente a Gallarate, in provincia di Varese, era giunto in zona per una escursione, ma quando in serata non è rientrato a casa è scattato l'allarme e con esso le ricerche. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto dai sub dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale, si ritiene si sia trattato di un incidente. Verbania, dopo l'attacco del PD arriva la risposta della giunta Albertella sul parcheggio multipiano di via Rosmini. Quando ci siamo insediati 2 anni fa abbiamo ereditato una bomba ad orologeria. Era dal 2023 che i vigili del fuoco chiedevano adeguamenti e nessuno aveva mosso un dito. In 2 mesi abbiamo stanziato le prime risorse per riaprire i piani meno 1 e meno 2, poi la scorsa settimana è stato riaperto il meno 3 e dentro metà giugno lo sarà anche il meno 4. Inoltre abbiamo stanziato i fondi per la vigilanza notturna contro i vandali. Chi ci attacca, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Daniele Capra lo fa sapendo benissimo da dove siamo partiti, e forse è proprio questo che non riesce a digerire. Verrà formalmente aperto lunedì a Domodossola il nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande possono essere presentate fino alle 12 del 17 luglio. I moduli e altre informazioni utili sono disponibili sul sito del comune. Infine il tempo di oggi: nuvolosità variabile con temperature tra 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio, e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

0: programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
10: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere.

0: da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono due i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta. Le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe. È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo, gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Ma buongiorno dalla vostra Lady, una di voi in diretta dalle 10 alle 12, una di voi è qui per tenervi compagnia in questo sabato che si prospetta essere caliente. Ma perché caliente, voi direte? Beh, innanzitutto perché c'è il ponte, quindi tanti stanno partendo per il ponte del 2 giugno e tanti invece, attenzione, non sono partiti. Oddio, come faremo? E ragazzi, la vostra Lady oggi è qua proprio per parlarvi delle vacanze intelligenti, quelle fatte per il cuore e non per l'Instagram. Sigla e poi ci ascoltiamo The Bausa con Magnetic e poi sono subito da voi.
1: Sabato.
2: Una pausa dal rumore, una voce che ti somiglia. Quella voce è anche la tua. Lady Fagiana apre il weekend con pensieri leggeri, parole vere e quel tocco in più che rende speciale ogni storia. Solo su RBL la radio c'è una di voi.

Magnetic, The Bausa, come Magnetic sarà questa mattinata insieme all'insegna della vacanza, della partenza. Ecco, perché ho scelto oggi di parlare delle vacanze? Vabbè, naturalmente perché questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva, e poi perché appunto l'altro giorno stavo leggendo dei nuovi trend, perché oggi se non si parla di trend veramente ci mettiamo le mani nei capelli, oh mio Dio. Leggevo però questo termine molto interessante che è Y-cation, ovvero il fatto che oggi la vacanza si stia spostando più verso una questione psicologica che non un fare vacanza così tanto per mettere timbri sul passaporto o per farlo vedere alla vicina di casa sempre invidiosa di quello che noi facciamo. Ecco, c'è l'idea di intraprendere dei viaggi più per delle motivazioni consapevoli che non tanto per il gusto di fare qualcosa, e da questo io ho riflettuto, perché non tutti quest'estate come sempre potranno permettersi una vacanza e quindi dovranno trovare delle soluzioni alternative e anche economiche per poter cercare di staccare realmente. Ma si stacca realmente andando nei posti dove vanno tutti quanti? E ovviamente sono qua stamattina per fare le pulci a questa teoria, però sempre accompagnata dalla musica di RVL. Quindi ora ci ascoltiamo il caro Irama con la sua Cabana.

ed è proprio questo il ritmo che a noi ci piace. Ci piace perché ci fa sentire in vacanza, RVL, anche se rimaniamo al lago. Questo perché, ragazzi, la musica, si sa, è la colonna sonora di qualunque momento della nostra vita, sia nei momenti belli che nei momenti anche un po' meno belli. Dobbiamo sempre cercare di trovare il ritmo giusto, anche se magari non partiamo per il ponte del 2 giugno, perché io veramente voglio mandare un pensiero proprio a queste persone, perché è molto difficile stare in una società dove la pressione sociale del oddio dobbiamo assolutamente fare qualcosa questo weekend si va ad abbattere su quella che invece è la realtà, perché non è che sempre tutti quanti abbiamo da cacciare il grano per andare via in vacanza. Ma adesso andiamo avanti con la musica, ragazzi, ci ascoltiamo Suki Waterhouse con Tiny Raisin.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano. Tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine vi ricordiamo che fino alle 14 di oggi e dalle 9 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Ragazzi, con questa non entri.
9: Ma no, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
13: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
14: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
15: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
16: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
17: RVL.

Cattive Abitudini, Mace featuring Salmo e Colapesce qui per noi su RVL la radio. E allora stiamo parlando della vacation, quindi del trovare un motivo profondo del perché noi dovremmo andare in vacanza, cioè non scegliere magari le mete che scelgono tutti quanti, ma cercare di trovare qualcosa che più si confaccia a quello che è il nostro spirito, al nostro animo umano. Ecco, una cosa per poter vivere un'esperienza, per poter vivere l'estate in maniera diversa, ma andando comunque ad ottimizzare un po' i costi e ritrovare anche il senso di autenticità, e noi in questo siamo veramente bravi, sono le sagre. Ragazzi, quando arriva l'estate si profila un palinsesto di sagre, tra cui noi siamo partiti già subito, perché stasera dalle 21 Piero Pratesi con la sua incredibile musica vi accompagnerà durante la sagra della Costina. Quindi tantissime sagre ci aspettano per quest'estate, noi siamo già partiti carichi ora, e la musica come sempre non mancherà, non manca neanche questa mattina. Quindi Alex Warren con Fever Dream per voi.

Per dovere di cronaca vi dico anche dov'è la sagra della costina, perché sennò sembra fin quasi che non so fare bene il mio lavoro. Quindi vi dico che sarà in piazza Città Gemellate a Sant'Anna Verbania. Quindi ragazzi, mi raccomando, grande partecipazione, perché è proprio attraverso la partecipazione che si riscopre anche il bello dell'estate. Procediamo con la musica, con la voce di Emma featuring Julie con Brutta Storia.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
10: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo sabato 30 maggio. Negli Stati Uniti è già una tendenza consolidata e una delle categorie in più rapida crescita del segmento no alcol, spinta soprattutto dal mondo dei birrifici craft. Secondo Nielsen IQ nel 2022 le vendite di Hop Water negli Stati Uniti sono aumentate di oltre il 140% in 2 anni, mentre il mercato della birra artigianale rallenta. In Italia invece è ancora un territorio quasi inesplorato. L'Hop Water, letteralmente acqua luppolata, è una bevanda analcolica gassata, senza zuccheri né calorie, che punta tutto sugli aromi del luppolo senza avere nulla a che vedere con la birra. Una scommessa lanciata da Fabio Patrizio, ingegnere chimico laziale trasferitosi in Toscana, che ha lasciato una carriera nell'industria per trasformare una sperimentazione casalinga in un progetto imprenditoriale. Faceva lo chef, ora fa il content creator e apre il suo home restaurant a Verona. Casa Begotti è il progetto dello chef Fabio Vicentini e della sua compagna Beatrice Biondan, che puntano a portare la cucina di un vero ristorante anche tra i tavoli di casa. Cuoco di professione, classe 1991, Vicentini ha deciso di aprire la sua casa per condividere la sua passione, ovvero il cibo. Ogni preparazione è curata esclusivamente da lui, dall'ideazione del menù alla scelta delle materie prime, dalla realizzazione delle portate fino al servizio. La cucina di Vicentini si basa su una regola: tutto viene preparato da zero, dal pane alla pasta fresca e ripiena, dalla lavorazione di pesce e carni, passando per salse, fondi e basi fino ai dessert. Appuntamenti da non perdere: dal 5 al 7 giugno Wine Around ritorna in Liguria per la 6ª edizione nei giardini della Casa Valdese di Valle Crosia Imperia. Oltre 350 vini da tutta Italia, con le cantine presenti e i banchi di degustazione della guida Vini Buoni d'Italia, distillati, liquori, birre artigianali e gastronomia d'eccellenza. Un ricco menù con proposte della tradizione del territorio, l'angolo dedicato alla mixology a base vino che racconta il Piemonte con 6 signature cocktail, degustazioni guidate e una mostra mercato. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

La voce aggraziata di Gracie Abrams con Hit the Wall, molto aggraziata questa hit, come Hit the Wall, e ci accompagna appunto qui nella mattinata di RVL la buona musica. Musica che è la colonna sonora dei nostri viaggi, anche di quelli mentali, perché sappiate che valgono anche quelli quando il portafoglio non contribuisce alle prenotazioni, perché io ad esempio stavo un po' sfogliando articoli che riguardano le vacanze, ma quest'anno ancora nessuno ha parlato degli italiani che non andranno in vacanza. Forse perché vabbè, c'è stato giusto uno, due o tre problemini con la benzina, no? A quanto ho sentito, ma il tema non è tanto quello, è rendiamoci conto di come i trend abbiano snaturato il concetto di vacanza. Cioè le vacanze di una volta erano molto diverse dalle vacanze di adesso. Cioè oggi uno va in vacanza se il luogo della vacanza, se la meta è finita all'interno di quelle liste dei posti dove bisogna andare per essere in trend. Il trend ha snaturato questo, perché voi pensate, io quando, però un po' forse c'è sempre stato, perché anche io quando da piccola e tuttora vado ancora a Riccione con i miei genitori, ed è da una vita che andiamo nello stesso posto, nella stessa spiaggia, stesso albergo, ci troviamo bene, siamo contenti, e la gente dice ma non hai voglia di cambiare. Forse anche questo, non voler cambiare ma rimanere all'interno di una comfort zone che ci piace, che ci fa stare bene, senza avere paura di confrontarci con quello che fanno gli altri. Detto questo, ci ascoltiamo Sorry, Scusa, Lo Siento. Questi sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
2: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano anche nel weekend. Ariete. Una giornata di equilibrio ritrovato. Vi sentite più centrati, più lucidi e in grado di affrontare con grazia anche le questioni che finora vi hanno creato tensione. Toro, la vostra mente è in fermento, avete mille idee e la voglia di metterle in pratica non vi manca, però vi serve un po' di struttura per non disperdere tutto. La giornata vi spinge a mettervi alla prova, soprattutto in ambito creativo. Gemelli, un po' di stanchezza si fa sentire, ma non vi manca la forza per proseguire. Le stelle vi spingono a fare scelte concrete, specialmente in campo economico. In amore invece siete più riflessivi. Cancro, le tensioni accumulate nei giorni precedenti cominciano a sciogliersi, ma avete ancora bisogno di trovare il vostro spazio. Non tutto è sotto controllo e questo può creare una certa ansia. Leone, alcuni pensieri tendono a farsi più cupi del dovuto e voi rischiate di isolarvi. È importante parlare, condividere, anche solo con chi può ascoltarvi senza giudicare. Non è una giornata no, ma una chiamata ad ascoltarvi meglio.

0: Vergine, le cose sembrano rallentare e questo non è facile da accettare per voi. La produttività non è al massimo, ma a volte anche i momenti di stand-by servono per preparare il terreno per il futuro. Bilancia, l'anima è ipersensibile, forse troppo. Le stelle vi spingono a guardarvi dentro con sincerità, ma anche con tenerezza. Non imponetevi cambiamenti forzati, ascoltatevi, respirate, lasciate che il tempo faccia il suo corso. Scorpione, si apre una fase in cui le energie vanno incanalate con più consapevolezza. La fretta potrebbe far saltare alcune opportunità che richiedono invece pazienza e precisione. Sagittario, alcune piccole soddisfazioni in ambito personale compensano una certa stanchezza accumulata. La stabilità resta un obiettivo possibile, ma richiede di mettere dei paletti chiari. Capricorno, mente attiva e spirito curioso aiutano a trovare soluzioni creative a questioni che sembrano chiuse. Interessante sarà l'interazione con persone apparentemente fuori dai soliti schemi. Acquario, la sensibilità viene premiata, specialmente nei rapporti con chi condivide dei valori profondi. Qualche incertezza sul piano pratico può essere superata con un confronto sincero. Pesci, un'iniziativa personale può ricevere più attenzione del previsto. L'orgoglio va tenuto a bada. L'ascolto attivo è la chiave per far crescere relazioni o progetti. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la nostra abilità di gestirli e fare i nostri progetti. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Questa canzone profumava proprio d'estate. This Girl, Kungs featuring com'è che era? Cooking on free, Free Burners, ecco, Cooking on Free Burners e Kungs This Girl. Questa canzone profuma proprio d'estate. E perché dico questo? Perché ci ha riportato, era del 2016 se non sbaglio questa hit, perché fortunatamente la musica ci permette anche di dare un po' di colore a quelle che sono le nostre vacanze, qualunque esse siano. Prima stavo proprio dicendo che io per esempio con la mia famiglia sono sempre stata a Riccione, stessa spiaggia, stesso mare, stesso albergo, eppure siamo sempre stati bene, non abbiamo mai sentito, cioè almeno la mia famiglia non ha mai sentito il bisogno di cambiare meta. Io personalmente sì, ma questo non vuol dire che io sia necessario demonizzare quelli che decidono di fare sempre le stesse cose, perché magari all'interno di questa abitudinarietà uno sa trovare la propria pace, ed è questa la lotta silenziosa che dobbiamo fare per la nostra estate: fare sempre e per qualunque cosa quello che ci piace fare, anche se magari è la stessa cosa. Cioè, voi pensate che per me alle medie era facile andare dai compagnetti che dicevano ma vai sempre a Riccione, simpatici come la sabbia nel costume, no, perché comunque anche per me dicevo ma caspita, con così tanti posti sempre Riccione, però Riccione intanto mi è rimasto nel cuore e mi ha creato dei bellissimi ricordi, e quest'anno ci ritornerò. Chiudiamo l'ora insieme ascoltandoci Ultimo, questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Monte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti la tensione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CTA ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double.
1: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien. Per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e João Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, gara 1 delle semifinali scudetto, Milano passa 88-72 a Brescia, stasera Virtus Bologna Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.

Il sound di Bob Sinclair ci porta subito ad Ibiza, featuring Chiesa con I Can't Wait. I Can't Wait di iniziare questa seconda ora insieme a voi e di pregustarci questo clima pre-vacanza. Quindi quelli che sono partiti per il ponte, bravi, ottimo, ci piace. Ma ci piace anche quelli che decidono di rimanere fermi, magari fermi nell'abitudine, sperando sempre che non sia un'abitudine che opprime, che porti frustrazione, ma anche quelli che devono viaggiare, viaggiare con la creatività nel cercare di fare qualcosa durante l'estate. Questo perché io ve lo dico a tutti gli effetti, ad oggi io non ho ancora prenotato una vacanza e io sono qua che il mio problema fondamentale non è tanto il non fare cose, perché poi so tranquillamente che cosa fare, perché gli spunti non mancano mai, è cercare di affrontare quella che sarà la pressione che verrà da fuori. Non che io sia una che si faccia troppi problemi a fregarsene di quello che dicono gli altri o di quello che postano, però ragazzi, è una realtà. Oggi con i social mostriamo tutto quanto, quindi io probabilmente mi ritroverò ad agosto ferma in casa con il ventilatore puntato in faccia e magari non sarò in vacanza. E ragazzi, è una realtà. Quante persone all'ascolto faranno così come me? Però dovremo affrontarlo, dovremo affrontarla senza soprattutto incattivirci. Mi raccomando ragazzi, anche se vedete che uno in spiaggia di Ibiza, non ci arrabbiamo. Questo perché comunque c'è la musica che ci accompagna e secondo me troveremo anche modo per vivere una bellissima estate ugualmente. Ci ascoltiamo Jovanotti e Alfa, questa è Buon Vento.

questa novità, buon vento a chi partirà. Ecco, io voglio però fare un appello, cioè molto bella questa hit che sicuramente accompagnerà l'estate di chi partirà, ma io voglio fare un appello agli artisti, facciamo anche un tormentone per quelli che restano, per quelli che veramente non c'hanno, cioè raga, dobbiamo pensare anche alle persone che non organizzano la vacanza adesso, ma che magari la organizzeranno a dicembre, mentre tutti quanti starete lavorando, noi invece ce ne andremo via. Risatina di circostanza, perché invece saremo disperati, ma noi ascolteremo lo stesso i tormentoni e li ascolteremo con lo spirito che meglio ci contraddistingue. Ci ascoltiamo un'altra super potente hit, questa è Potential e questo è Some.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
11: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel...

1997, Carmen Consoli, Venere, ed è proprio come una Venere che io mi immaginerò sulla sdraio nel prato dietro casa quando farò la vacanza intelligente avendo risparmiato un sacco. Ecco, perché poi la cosa che a me fa girare anche di più le scatole è che tutti giustamente diciamo, c'è l'economia, sai come funziona quando una cosa è tanto richiesta, tutti quanti, si alzano i prezzi perché è il periodo dove vanno più persone. Ho capito, però se le vacanze non me le danno prima, cosa devo fare? Devo rischiare di svenarmi per andare in vacanza? Ma voi siete pazzi. Ma al di là di tutto, una cosa che però voglio dire è: se anche valutate di andare in quelle che sono le mete più blasonate, cioè sto pensando, io sono stata ad Ibiza e ogni volta che lo dico la gente dice chissà allora quanto avrai speso. Io tornassi indietro, se riguardassi gli scontrini, ho speso meno ad Ibiza che per esempio per un viaggio fatto in Grecia l'anno scorso, perché tutto dipende da come vengono ottimizzate le spese durante il viaggio. Ad esempio ad Ibiza, se vuoi andare a consumare dei cocktail, idealmente non lo fai, lo fai prima, magari ti bevi, ti hanno prepari in casa, perché sennò è chiaro che c'è il rincaro dell'Ushuaia ad esempio. Cioè bisogna cercare di fare veramente delle vacanze intelligenti, che significa non subire quella che è la pressione magari anche dei compagni di viaggio, che no, io voglio andare al ristorante tutti i giorni. Ho capito figlio mio, io però al ristorante tutti i giorni non ci posso andare, ma fortunatamente posso ascoltare dell'ottima musica. Questo è Zucchero con la sua Partigiano Reggiano.

E la musica non si ferma, anzi continuiamo questa mattinata insieme, che spero possa essere un respiro di sollievo per tutti quanti voi, e ci ascoltiamo i Maroon 5. Questa è Era.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
10: Zip Workspace, lo spazio giusto.
11: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
15: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
16: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. In apertura la viabilità. Fino al 12 giugno, festivi e prefestivi esclusi, la strada provinciale 135 di Colloro a Premosello è chiusa tra le 8.30 e le 11.30 e tra le 13.30 e le 16.30 per lavori di manutenzione delle aree verdi. Da lunedì chiusa per lavori, in questo caso alla rete idrica, anche la provinciale 63 Giffa Oggebbio tra Susello e San Maurizio di Giffa. Il provvedimento sarà in vigore fino al 20 giugno, festivi esclusi, tra le 8 e le 17. A Ranavasso sono invece in partenza i lavori per la costruzione della nuova rotonda di accesso alla zona industriale. Per questo motivo, fino al 30 giugno sarà istituito un senso unico alternato in funzione 24 ore su 24. Lavoriamo per confermare almeno le 250.000 prestazioni erogate lo scorso anno in orario serale e nei fine settimana, e per farlo abbiamo già stanziato 35 milioni di euro. Così l'assessore regionale piemontese alla sanità Federico Riboldi sulla questione delle liste d'attesa per esami e visite. Le attività straordinarie, ha aggiunto Riboldi, non esauriscono un tema strutturale ma rappresentano uno strumento concreto per ridurre le attese e riportare i cittadini nella sanità pubblica. Martedì ricorre la festa della Repubblica e la cerimonia organizzata dalla prefettura del VCO si terrà a Verbania sul lungo lago di Pallanza. Nello specchio d'acqua antistante stazionerà lo storico piroscafo Piemonte, circondato da imbarcazioni delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della guardia costiera. La cerimonia inizierà alle 10 con l'inno nazionale, la deposizione di corone d'alloro, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, gli interventi delle autorità e il benvenuto civico ai neomaggiorenni di Verbania. Seguiranno attività dimostrative delle forze dell'ordine e della protezione civile e dalle 11.30 sarà possibile visitare il piroscafo. Nel pomeriggio alle 14.30 la prefettura aprirà ai cittadini il parco e i saloni di rappresentanza e alle 17.30 si terrà il concerto dell'ente musicale Verbania. E adesso le previsioni del tempo.
19: Il meteo di RVL.
20: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
21: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
18: Oggi pomeriggio e in serata nuvolosità variabile con temperature tra 16 e 30 gradi. Domani domenica 31 maggio sereno sul Verbano, più nuvoloso sul Cusio, sull'Ossola possibili rovesci nel pomeriggio. Temperature tra 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
22: RVL informa. Desiderio

Enrico Ruggeri, Peter Pan, 1991, le nostre hit on air, le hit on air di RVL, che mannaggia, ma il tempo è passato in frettissima questa mattina e la musica continua a tenerci compagnia e ci terrà compagnia, vi terrà compagnia per tutta quanta l'estate. Appunto, questa è l'ultima puntata di Una di voi prima della pausa estiva e, come vi insegna la vostra Lady, cercate di vivere veramente l'estate come una di voi farebbe, cioè adattatevi, cercate veramente di trovare qualcosa che vi piace fare, anche se magari non potete farvi il viaggio da mille e una notte, perché una soluzione la si può sempre trovare, che vada a fittare, come direbbero a Milano, quelli che sono i vostri criteri di spesa. Ci ascoltiamo una novità, Le ragazze di Clara e San Giovanni.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul Lungolago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
11: Ragazzi, con questa non entri.
12: Ma no, non vale.
11: Bravo, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Tame Impala e Jenny con Dracula. E prima di ascoltarci le keywords, ascoltiamo Bam Bam Bambina. Questa è Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: E con il ritmo del tormentone di Elettra Lamborghini chiudiamo quest'ultima puntata prima della pausa estiva. È stata una stagione bellissima, io vi ringrazio veramente tanto tutti quelli che il sabato mattina si sono connessi appositamente per ascoltarci in FM. Ci trovate sull'app, sul sito, siamo dappertutto. Io sono contenta di avervi tenuto compagnia. Detto questo, non potevano mancare le nostre keywords. Se in vacanza non puoi andare, non ti resta che viaggiare e riposare. Il gioco di parole è voluto perché fare vacanza e viaggiare non sono la stessa cosa. Fare vacanza lo puoi fare anche ciecamente, seguendo i trend, ma senza capire quello che realmente ti fa bene. Viaggiare invece lo puoi fare con la testa, con la creatività, con il cuore. L'importante è non farlo per l'Instagram, non farlo per far vedere agli altri, mi raccomando, fallo per te, per riposare, perché ricordatevi che viviamo una sola volta ed è importante distinguerci e non fare sempre i pecoroni. Almeno questo è quello che pensa una di voi, che vi manda un forte abbraccio, un bacio grande, vi augura una buona estate e ricordatevi sempre che la normalità può essere bella se sapete vederla con gli occhi pieni di lustrini. Chiude Man in Me di Benson Boone, un bacio dalla vostra Lady Fagiana, una di voi. Ciao.
2: Sabato. Una pausa dal rumore, una voce che ti somiglia. Quella voce è anche la tua. Lady Fagiana apre il weekend con pensieri leggeri, parole vere e quel tocco in più che rende speciale ogni storia. Solo su RVL la radio c'è una di voi.

0: da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Sieber. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: Buongiorno, torno puntuale come ogni sabato alle 12.05. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC, Generazioni a Confronto. Continueremo con il nostro confronto fino alle 15 parlando di musica e parlando di generazioni.
3: GNC, il programma delle generazioni a confronto su RBL La Radio con Giorgia Carmine.

Siena Spyro su RVL La Radio con Material Lover. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC, Generazioni a Confronto. Iniziamo il nostro confronto di oggi dal 1979. Nel 1979 esplode a livello globale il fenomeno Space Invaders, le macchinette a cui giochiamo negli arcade. Escono in Giappone a fine degli anni 78, fine degli anni 70, nel 78, invadono appunto tutte le sale giochi, ma la cosa importante è che queste macchinette richiedono le monetine con cui giocare, no? Quindi tutti iniziano ad utilizzare le monetine. Che cosa succede? Alla fine c'è una crisi delle monetine. Infatti in Giappone addirittura ci fu una scarsità appunto di monetine da 100 yen e la zecca dello Stato dovette triplicare la produzione di monetine. Per fortuna adesso forse non abbiamo più di questi problemi.

Fulminacci su RVL la radio con Maledetto Me. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC, Generazioni a Confronto. Il nostro confronto oggi è partito dal 1979 e parliamo di una canzone che esce quell'anno, una canzone di Vasco Rossi, Sally. Una canzone che è un ritratto psicologico e emotivo di questa donna che fa i conti con il proprio passato. Racconta la transizione dal dolore alla maturità. Dopo aver vissuto questa vita piena di errori, ferite, passioni travolgenti, la protagonista, Sally appunto, trova finalmente una dolorosa ma fiera pace interiore. Infatti la canzone recita: Sally ha già vissuto troppe cose.

0: Senti che bel rumore.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
11: mi perseguita.
12: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
13: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: RVL la radio.

12:24 su RVL la radio. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Il confronto di questa prima ora insieme è partito dal 1979 e continua nel 2007. Dobbiamo prima però fare un passo indietro, nel 2006, quando esce la Nintendo Wii. Nintendo infatti propone questo concetto rivoluzionario per l'epoca: videogiocare muovendosi grazie a questi sensori di movimento presenti nel telecomando, che appunto percepiscono il tuo movimento. E fu un grandissimo successo perché andò un po' oltre i classici videogiochi e conquistò un po' tutti, sia bambini ma anche i più grandi. Arrivando però nel 2007, è l'anno in cui la domanda supera a tal punto l'offerta da mandare un po' in tilt la catena di montaggio globale. Quindi insomma, chiunque inizia a cercare la Nintendo Wii ovunque e non si riesce più a trovare. Infatti poi ci fu anche un problema di scarsità dei componenti, quindi la domanda essendo così tanto alta, Nintendo non riusciva più a trovare abbastanza di quelle componenti che servivano appunto a creare la console e non riusciva a rimanere dietro alle richieste. E addirittura poi a Natale del 2007 arrivarono anche le scuse ufficiali: dovettero comprare intere pagine di giornali americani ed europee per appunto pubblicare delle lettere di scuse formali a tutti quei genitori che non erano riusciti a trovare una console per i loro figli e se appunto avevano dovuto subirsi un po' i pianti dei figli a Natale. Adesso c'è Mick con Beautiful Streaks su RVL la radio.

Beautiful Freaks su RVL La Radio, io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Abbiamo iniziato il nostro confronto dal 1979 con Sally di Vasco Rossi e lo continuiamo nel 2007 con Bruci la città di Irene Grandi. Infatti, proprio come Sally, la protagonista di questa canzone è una donna che vive i sentimenti in modo viscerale, assoluto, senza filtri. C'è questa esposizione totale del proprio io, dove l'amore e il dolore si intrecciano. Se in Sally si parla di ferite, di guardare dietro un fegato spappolato e di una pioggia che alla fine pulisce tutto, in Bruci la città c'è un'immagine altrettanto forte, catartica: il fuoco.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo. Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione Flash di RVL Informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Anche questo fine settimana tuffi sicuri nel Lago Maggiore, nel Lago d'Orta e in quello di Mergozzo. L'ARPA Piemonte ha certificato tutte le spiagge analizzate come pienamente balneabili. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, sollecita Poste Italiane ad installare un postamat all'ufficio di via Gramsci, costituirebbe un'efficace alternativa, dice, a quello di via Romita. Martedì a Verbania la cerimonia ufficiale per la festa della Repubblica. Il programma inizia alle 10 sul lungo lago di Pallanza, in acqua imbarcazioni delle forze dell'ordine e il piroscafo Piemonte, che sarà visitabile dalle 11.30. E martedì, prima apertura stagionale per la cascata del Toce, il pieno d'acqua sarà dalle 10 alle 16. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Langhe Doc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Gennaio su RVL La Radio, io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Il nostro confronto è partito dal 1979 ed è continuato nel 2007 e continuiamo a parlare di questi due anni a confronto parlando un po' delle mode, delle tendenze di quegli anni. Nel 1979 lo status symbol era il primissimo Walkman, che infatti è uscito proprio quell'anno, ed era però ancora un bene di lusso un po' per pochi, e il trend tra i giovani delle periferie americane era il boombox, lo stereone portatile a cassette che si portava rigorosamente sulla spalla per strada per condividere un po' la musica con tutto il quartiere. Nel 2007 invece lo status symbol è un po' tutto il contrario, nel senso che è il minimal e soprattutto è Apple. È infatti l'anno del picco dell'iPod, la terza generazione di questo iPod, quello che riproduceva anche i video, e per i più fortunati il primissimo iPhone e queste cuffiette bianche della Apple penzolanti dalle tasche in giro per le strade al posto di questa cassona appunto sulle spalle era diventato un po' il segno del riconoscimento sociale.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion

0: tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
5: RVL.

12.51 su RVL La Radio, io sono Giorgia Carmine, state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Il confronto di questa prima ora insieme è tra il 1979 e il 2007 e stiamo parlando dei trend, delle tendenze di quegli anni, e adesso lo facciamo spostandoci nei club, nelle discoteche. Parliamo infatti dei cocktail, di come nel 1979, appunto nei club, nelle discoteche, hanno spopolato questi cocktail tropicali, carichi di zucchero, super alcolici, e la qualità degli ingredienti è un po'

passata in secondo piano rispetto a questa spettacolarità di questi colori così forti nei bicchieri. Nel 2007 invece è un po' tutto il contrario, infatti esplode questa ossessione per la mixology. I barman non sono più barman ma sono mixologist, infatti rinasce l'interesse per questi cocktail più classici, si usano magari sciroppi fatti in casa, bitter artigianali, insomma addirittura anche il ghiaccio purissimo intagliato a mano. Continueremo a parlare del confronto tra il 1979 e il 2007 fino alla fine di questa prima ora insieme, ma adesso c'è Elisa con Amore è.

12.55 su RVL la radio, io sono Giorgia Carmine, state ascoltando GNC, Generazioni a Confronto. Concludiamo questo primo confronto della prima ora insieme tra il 1979 e il 2007, parlando di come sono cambiate le abitudini di ascolto della musica soprattutto. Infatti, se nel 1979 si ascoltavano i vinili, le musicassette, e la musica era appunto legata al vinile, alla musicassette, quindi l'ordine delle tracce era fondamentale, c'era la traccia di apertura del lato A e la canzone più intima magari che chiudeva il lato B. Insomma, l'ascolto era molto legato a alzarsi, spostare sul disco, ascoltare il vinile e ascoltarlo magari anche tutto di fila, tutto in ordine. Nel 2007 invece la musica diventa più liquida, possiamo dire. Insomma, è un po' l'anno in cui la musica inizia a essere, questi download inizia a essere scaricabile e si frammenta, magari non si compra più tutto l'album intero, si ascolta tutto l'album intero, si scarica magari la singola traccia e si ascolta solo quella. Quindi, tirando un po' le somme di questo primo confronto, potremmo dire che il 1979 è stato un po' l'anno dell'individualismo analogico per la prima volta, con il Walkman che nasce appunto per ascoltare la musica in solitario, diciamo, e il 2007 che è stato l'anno invece dell'iperconnessione digitale, questa musica scaricabile ma che alla fine era disponibile per tutti.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
1: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte, quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, controesodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle 2 direzioni di percorrenza dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Noemi su RVL La Radio, io sono Giorgia Carmine, state ascoltando GNC Generazioni A Confronto. Questo è l'inizio della seconda ora insieme e parte dal 1981. Il primo agosto di quell'anno nasce MTV e la scelta del primo brano che viene trasmesso fu un po' un colpo di genio e forse anche un po' di ironia. Si chiamava Video Killed the Radio Star. Con quel titolo MTV voleva dichiarare un po' apertamente la sua missione, quindi trasformare la musica da un'esperienza puramente di ascolto a una multimediale, quindi appunto con i primi videoclip, per sottolineare un po' questa portata storica dell'evento, quindi questa nascita di MTV, questo primo videoclip. Il video fu preceduto da delle immagini di lancio della missione Apollo 11 con la bandiera americana sulla Luna, ma che era stata sostituita questa bandiera americana da una bandiera con il logo di MTV, e quindi così nel 1981 ha segnato un po' l'inizio in cui l'immagine dell'artista è iniziato a essere fondamentale, forse, ma sicuramente importante.

13:12 su RVL la radio, io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Il confronto di questa seconda ora insieme è partito dal 1981, anno in cui esce Tainted Love dei Soft Cell. Sebbene la versione di Soft Cell sia quella più famosa, in realtà il brano è una cover, infatti fu registrato originariamente nel 1964 ed era della cantante Gloria Jones. I Soft Cell però appunto l'hanno preso e l'hanno un po' stravolto completamente. Infatti hanno sostituito quel sound soul che era quello di Gloria Jones e l'hanno riarrangiato con questo elettronico sintetico un po' più cupo, più minimalista. Questa canzone descrive una relazione tossica dalla quale la protagonista desidera disperatamente fuggire, insomma, e parla di questa storia d'amore che inizia con passione, con illusione, però poi si rivela distruttiva e quindi il protagonista si rende conto che il sentimento che prova non è sano e che ha bisogno di scappare. Non c'è più spazio per il perdono, per aggiustare le cose, ma l'unica soluzione è rimasta la separazione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio. RVL.

Via Dean su RVL La Radio, io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Il confronto quest'ora è partito dal 1981 con la nascita di MTV e continua nel 2006 con la nascita di Twitter. Il 15 luglio 2006 infatti nasce Twitter, e se MTV usava i videoclip per creare questa connessione tra la musica e il pubblico, Twitter ha permesso per la prima volta agli artisti di parlare direttamente con i fan. Senza intermediazioni giornalistiche, televisive, è nata l'era del microblogging e delle celebrità un po' a portata di mano, insomma queste celebrità che twittano e che parlano direttamente con il loro pubblico. E il vero successo è arrivato durante il festival South by Southwest, che è un festival musicale cinematografico. Appunto nel 2007 gli organizzatori hanno installato questi schermi giganti nei corridoi e le persone hanno iniziato a twittare in tempo reale rispetto appunto a quell'evento, e quindi è da lì che è nato il vero fenomeno di Twitter, nonostante fosse nato appunto l'anno prima, perché all'improvviso era diventato lo strumento definitivo per quelle comunicazioni un po' collettive, quel commentare gli eventi. Adesso ci sono i The Colors su RVL La Radio.

The Colors su RVL La Radio con Rolling Stones. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Il confronto di questa seconda ora insieme è tra il 1981 e il 2006. Abbiamo parlato di Tainted Love dei Soft Cell, che esce appunto proprio quell'anno, nel 1981. Nel 2006 invece esce SOS, SOS di Rihanna, il singolo che ha lanciato il secondo album di Rihanna, A Girl Like Mine, del 2006 appunto. Questo brano è un brano che utilizza un campionamento di Tainted Love, appunto, dei Soft Cell del 1981, e c'è quel ritmo immediatamente familiare, orecchiabile, riconoscibile, che viene appunto da quella canzone. Il testo di SOS di Rihanna parla di una ragazza che si sente emotivamente dipendente dal proprio partner, e il titolo appunto richiama il segnale di soccorso, usato ovviamente qui un po' metaforicamente, per descrivere appunto questo panico, questa vulnerabilità di chi non riesce a fare meno dell'altra persona e si sente un po', diciamo,

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
8: Zip Workspace, lo spazio giusto.
9: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
10: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere, l'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
12: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. In apertura la viabilità. Fino al 12 giugno, festivi e prefestivi esclusi, la strada provinciale 135 di Colloro a Premosello è chiusa tra le 8.30 e le 11.30 e tra le 13.30 e le 16.30 per lavori di manutenzione delle aree verdi. Da lunedì chiusa per lavori, in questo caso alla rete idrica, anche la provinciale 63 Giffa Oggebbio tra Susello e San Maurizio di Giffa. Il provvedimento sarà in vigore fino al 20 giugno, festivi esclusi, tra le 8 e le 17. A Ranavasso sono invece in partenza i lavori per la costruzione della nuova rotonda di accesso alla zona industriale. Per questo motivo fino al 30 giugno sarà istituito un senso unico alternato in funzione 24 ore su 24. Lavoriamo per confermare almeno le 250.000 prestazioni erogate lo scorso anno in orario serale e nei fine settimana e per farlo abbiamo già stanziato 35 milioni di euro. Così l'assessore regionale piemontese alla sanità Federico Riboldi sulla questione delle liste d'attesa per esami e visite. Le attività straordinarie, ha aggiunto Riboldi, non esauriscono un tema strutturale ma rappresentano uno strumento concreto per ridurre le attese e riportare i cittadini nella sanità pubblica. Martedì ricorre la festa della Repubblica e la cerimonia organizzata da dalla prefettura del VCO si terrà a Verbania sul lungo lago di Pallanza. Nello specchio d'acqua antistante stazionerà lo storico piroscafo Piemonte, circondato da imbarcazioni delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della guardia costiera. La cerimonia inizierà alle 10 con l'inno nazionale, la deposizione di corone d'alloro, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, gli interventi delle autorità e il benvenuto civico ai neomaggiorenni di Verbania. Seguiranno attività dimostrative delle forze dell'ordine e della protezione civile e dalle 11.30 sarà possibile visitare il piroscafo. Nel pomeriggio alle 14.30 la prefettura aprirà ai cittadini il parco e i saloni di rappresentanza e alle 17.30 si terrà il concerto dell'ente musicale Verbania. E adesso le previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Oggi pomeriggio e in serata nuvolosità variabile con temperature tra 16 e 30 gradi. Domani domenica 31 maggio sereno sul Verbano, più nuvoloso sul Cusio, sull'Ossola possibili rovesci nel pomeriggio. Temperature tra 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
15: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: sogno.
1: C'è Cosmo su RVL la radio, io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Il confronto di questa seconda ora insieme è tra il 1981 e il 2006 e lo continuiamo parlando di mode, di trend, di tendenze di quegli anni. Parliamo del 1981 come di un anno in cui la moda guardava al futuro, un'estetica spaziale, elettronica, neon. Si cercava di immaginare che cosa sarebbe successo dopo, nel futuro. Nel 2006 invece la moda era ossessionata dal passato, al contrario, questo ritorno ai vestiti degli anni 80 in chiave magari moderna, ma pur sempre un ritorno, il cosiddetto revival. Inizia quel ciclo di riciclo vintage, insomma, che ancora oggi domina in realtà un po' le nostre abitudini di acquisto, ma non sono le uniche mode, le uniche tendenze. Infatti in cucina nel 1981 non è tanto presente la cucina straniera, è molto limitata, si parla quasi solo di cucina cinese occidentalizzata, insomma i famosi involtini primavera e il riso alla cantonese. Nel 2006 invece è diverso, perché è l'anno in cui il sushi diventa un fenomeno di massa e non è più solo di nicchia, non è più per pochi. Se nel 1981 la cucina appunto un po' straniera, la cucina che veniva da altre parti del mondo, era abbastanza contenuta, limitata, nel 2006 abbiamo iniziato ad apprezzarla e adesso c'è Katy Perry.

0: 667. Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Do you know the power of a saxophone?
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
9: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Annalisa su RVL, la radio con canzone estiva. Vi siete mai chiesti qual è la differenza tra un brano del 1981 e uno del 2006? Io sono Giorgia Carmine, state ascoltando GNC, Generazioni a Confronto, e con questo confronto rispondo a questa domanda. Infatti nel 1981 i brani spesso includevano introduzioni lunghe a soli di strumenti, chitarre, sintetizzatori e strutture che prendevano il loro tempo per svilupparsi. La canzone, si può dire, aveva un respiro. Nel 2006 invece l'economia del tempo è cambiata e con l'avvento dei download di internet la soglia dell'attenzione si è abbassata. Così i brani nel 2006 tendono ad andare subito al punto, con questo ritornello che arriva praticamente subito, spesso addirittura entro 30 secondi, per cercare di catturare immediatamente l'attenzione.

0: noi.
1: 13.57 su RVL la radio, io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. E chiudiamo il confronto di questa seconda ora insieme a una donna, una giovane ballerina, cantante, che cerca di farsi un po' strada nella scena club di New York. Non è ancora la regina del pop, ma sta definendo un'estetica che avrebbe poi dominato tutto il decennio, quindi lo sta diventando.

sta diventando la regina del pop. Nel 2006 invece, parliamo del 2006 come l'anno di Beyoncé, l'anno in cui Beyoncé pubblica Bad Day, non era più solo la front woman delle Destiny's Child, ma stava diventando un'icona globale che dettava la legge non solo nel pop, ma in tutta la cultura della moda, del business. Insomma, la sua ascesa segnava il passaggio dalla pop star all'imprenditrice di se stessa. Insomma, tirando un po' le somme di questo confronto tra il 1981 e il 2006, potremmo dire che il 1981 è l'anno in cui l'immaginazione, la creazione di nuovi mondi è assolutamente la cosa principale, il fulcro di quell'anno. Il 2006 invece parliamo di democratizzazione, dell'abbattimento delle barriere, vince sotto questo punto di vista. Voi rimanete con me che stiamo insieme ancora fino alle 15, continuando con i nostri confronti, ma prima c'è Laura Pausini con Innamorata.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo sabato 30 maggio. Apre in pieno centro a Roma, all'interno di Palazzo Descalchi, FCE Majestic, cinema contemporaneo con due sale, un salotto caffè che diventa luogo di condivisione prima o dopo il film, una programmazione fatta di anteprime, prime visioni, incontri con i protagonisti del cinema e la possibilità attraverso un'app di vedere film on demand. La qualità della visione e l'ospitalità sono al centro del progetto guidato da Richard Borg, uno dei protagonisti dell'industria cinematografica italiana sul fronte della distribuzione del mercato, insieme al produttore Marco Belardi. Sentiamolo.
1: Ci saranno tutti i tipi di film, ci saranno anche i film sottotitolati e poi la grande novità è che abbiamo un'applicazione dove lo spettatore può registrarsi, può chiedere di vedere un film che non è il film di programmazione di prime visioni, ma vuol vedere un film tipo, non so, La Grande Guerra. Lui lo indica e se raggiungiamo almeno 10 persone andiamo a programmare anche quel film.
0: Si tiene a Milano fino al 6 giugno il Fringe Me Festival, che conferma la propria vocazione: portare teatro, musica, performance e arti dal vivo fuori dagli spazi convenzionali, nei quartieri e nei luoghi della vita quotidiana. Quest'anno per la prima volta con una durata lunghissima, 224 eventi in spazi diversissimi tra loro: locali, librerie e co-working, ma anche appartamenti privati, studi d'artista, la sede di una casa editrice e di una radio, vie, piazze e giardini, perfino un'edicola per trasformare la città in un grande palcoscenico. Fringe Me Festival è ormai giunto all'ottava edizione con una partecipazione di 17 quartieri periferici di Milano, a cui si aggiungono vari eventi speciali in luoghi più centrali della città. Il direttore del festival, Davide Verrazzani.
2: Fringe Me Festival giunge nel 2026 alla sua ottava edizione. Il festival ha una formula fringe, quindi il suo programma trae origine da una call e gli spettacoli si svolgono in luoghi non convenzionali, quindi non in teatri. Il festival si svolge in 17 quartieri di Milano, è nato 8 anni fa in un quartiere solo e si è allargato molto. Si divide in varie sezioni, la più corposa è quella del che si chiama programma ufficiale, cioè 24 spettacoli che per 5 sere consecutive si esibiscono in alcuni luoghi della città, in alcuni quartieri, e partecipano a quello che è un vero e proprio contest, perché poi il pubblico decreterà il vincitore sarà nel cartellone del Teatro Elfu Puccini prossimamente.
0: 3 giorni di musica live, oltre 100 artisti su 5 diversi palchi e 90.000 persone attese. Il Nameless Festival torna a casa, da oggi al 1 giugno l'Ecco ospita la nuova edizione di uno degli appuntamenti musicali più rilevanti d'Europa. Dopo anni di crescita internazionale, il festival torna nel territorio in cui è nato, riportando sul Lago di Como un evento capace di unire musica, turismo, intrattenimento e cultura contemporanea, come racconta Alberto Fumagalli, CEO and founder di Nameless Festival. Siamo veramente felici di essere tornati nella città dove tutto è nato nel 2013, ha detto. Ogni ritorno a casa ha una parte sentimentale importante, ma siamo sicuri che sarà il primo passo di un nuovo percorso volto a portare grandi eventi sul Lago di Como. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Something I want to talk about.
1: 14.08 su RVL La Radio, io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto, il programma che confronta gli anni tra loro parlando di musica e tendenze. E il confronto di questa terza e ultima ora insieme parte dal 1954, in particolare parte dal 18 ottobre 1954, il giorno in cui viene lanciata sul mercato la prima radio transistor prodotta in serie. Viene messo appunto in commercio la prima radio transistor ed è stata la prima vera forma di elettronica di consumo portatile. Insomma, ha permesso alle persone di ascoltare la musica, la radio ovunque. Ha segnato un po' la fine di quel monopolio della radio come mobiletto fisso in salotto. Le persone hanno iniziato a poter ascoltare la radio anche in giro. Tra l'altro costava circa $50. Certo, una cifra considerevole per l'epoca, ma fu comunque un po' un successo immediato tra i giovani, gli appassionati di novità, perché comunque segnava una grande differenza nel modo di ascoltare la radio, nel modo di poterla portare in giro, e adesso possiamo ascoltarla tutti quanti sempre e dove vogliamo. Mi sento

14:12 su RVL la radio. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Il confronto di questa terza e ultima ora insieme è partito dal 1954, anno in cui I Got a Woman di Ray Charles viene appunto pubblicato. Il brano viene pubblicato proprio quell'anno. Il brano è considerato da molti critici storici della musica come la canzone che ha sancito la nascita del soul. Ray Charles infatti riuscì a fondere per la prima volta in modo molto esplicito la struttura del gospel con i testi e la ritmica profana del rhythm and blues. All'epoca questa fusione fu vista da molti come non particolarmente apprezzata, insomma, prendere melodie e stili vocali tipici delle lodi religiose per cantare di donne, amore carnale, fu un po' una rottura, insomma, radicale con le convenzioni sociali e religiose, soprattutto negli Stati Uniti degli anni 50. Il brano però appunto è caratterizzato da questo ritmo incalzante, un pianoforte energico, una sezione di fiati memorabili e la voce di Ray Charles è potente, cruda e ricca appunto di soul, l'anima che dà il nome al genere, insomma. Il testo è un inno alla donna del protagonista. Ray Charles canta con orgoglio di avere una compagna che è di qualità. In inglese lui usa il termine fine, che nel gergo dell'epoca indicava una donna eccezionale. Insomma, la canzone descrive di questa donna come una dedizione assoluta verso di lei. Lei gli dà tutto, il suo amore, il suo tempo e in modo molto pratico anche i suoi soldi. Infatti a un certo punto la canzone dice "She gives me money when I'm in need". Quindi c'è Ray Charles su RVL la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31, a Intra.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

0: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
1: L'argomento del giorno è: perché i giovani fanno le ricerche su TikTok e non su Google? Ciao, sono Davide Di Gemaria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. C'è una generazione intera che non sa praticamente utilizzare Google Maps, e questo succede non perché non sappiano utilizzare un telefono, ma semplicemente perché quando devono scegliere un luogo da visitare, un ristorante dove andare a mangiare o un prodotto da acquistare, aprono TikTok anziché Google. E questo sta cambiando qualcosa di molto più grande di quanto possa sembrare. Per decenni abbiamo cercato informazioni leggendo, quindi una query, una lista di risposte, qualche recensione. Puoi leggere 100 recensioni di un locale, ma non hai ancora l'idea di come sia l'atmosfera, di quanto stretti siano i tavoli e di che faccia abbia il cameriere. TikTok ed Instagram non restituiscono risultati, restituiscono esperienze. Cerchi brunch Verbania, in 30 secondi hai visto le luci, sentito il rumore della sala e visto cosa ordinano le persone nel tavolo a fianco. Non stai leggendo una recensione, a questo punto è quasi come esserci e il cervello non distingue molto bene tra ho visto un video o conosco già quel posto. E questo è proprio il punto. Se hai un'attività, un progetto o un prodotto che vuoi che le persone scoprano, assicurati non solo di esistere su Google, ma di esistere come esperienza online. Sempre più spesso la prima impressione non è quello che si legge su una pagina web, ma il video di 30 secondi di qualcuno che c'era. E quella impressione vale più di qualsiasi scheda prodotto scritta benissimo. Se questa pillola ti è piaciuta, ti aspetto su RVL la radio e sui social di Gemaria.
0: Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. RVL.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: C'è Gigi D'Alessio su RVL La Radio, io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Il confronto di questa terza e ultima ora insieme è partito dal 1954 e continua nel 2005, anno in cui, l'8 febbraio più precisamente 2005, c'è stato il lancio di Google Maps. Infatti è stato il lancio di un nuovo servizio web, un vero e proprio cambio un po' di paradigma nel modo in cui l'umanità ha iniziato a interagire con lo spazio fisico, come l'umanità ha iniziato a muoversi nel mondo. Infatti, prima di quella data, consultare una mappa significava, insomma, stendere questo ingombrante foglio di carta, cercare un indice dei nomi, attendere caricamenti lentissimi di immagini nel caso in cui si usassero alcuni di quei siti web un po' pionieristici come MapQuest, per esempio. Insomma, però, il 2005 è stato l'anno in cui il mondo è diventato tascabile anche nello spazio. Avere la mappa di tutto il mondo in tasca ha cambiato, ovviamente, la nostra percezione di come ci muoviamo, esattamente come quando abbiamo parlato del 1954 e della prima radio transistor, la prima radio portatile, ha cambiato la nostra percezione del tempo. Quindi se da un lato la radio transistor nel 1954 ci ha regalato questa libertà di ascolto un po' ovunque, nel 2005 Google Maps ci ha regalato quella libertà di movimento che adesso manteniamo ancora.

0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
5: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
12: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
13: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
14: RVL, la radio.

0: Saif con Buona Domenica su RVL La Radio. State ascoltando GNC, Generazioni a Confronto, con Giorgia Carmine. E da Saif con Buona Domenica del 2026 facciamo un passo indietro, torniamo al nostro confronto, torniamo al 2005, quando esce Gold Digger di Kanye West, pubblicata appunto nel 2005 e cantata da Kanye West in collaborazione con Jamie Foxx. È una canzone che parla, come dice il titolo, che significa cacciatrice d'oro, di una donna che frequenta un uomo solo per il suo denaro. Il testo quindi esplora in modo anche cinico ma anche molto ironico la paura degli uomini, insomma, ricchi, di essere sfruttati, mettendo in guardia su cosa succede quando una relazione si basa solo su quanto una persona guadagna, insomma. Ma inoltre il brano è costruito interamente attorno al campionamento di I Got a Woman, la canzone di Ray Charles della quale parlavamo, uscita nel 1954. Kanye West non ha solo usato il ritmo e la melodia, quindi ha campionato I Got a Woman, ma ha anche proprio fatto cantare a Jamie Foxx il ritornello originale, creando insomma questo ponte tra il soul degli anni 50 e l'hip hop contemporaneo. Quindi c'è Kanye West e Jamie Foxx con Gold Digger su RVL La Radio.
1: She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

0: oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza.

0: info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del Banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
1: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Biagio Antonacci su RVL la radio con You and Me. State ascoltando GNC Generazioni a confronto con Giorgia Carmine. Il confronto tra la musica e le generazioni di questa terza ora insieme è tra il 1954 e il 2005. Parlando di modi, di tendenze, confrontandoli tra quegli anni, parliamo del 1954 come di un anno in cui le tendenze viaggiavano sulle riviste, sui giornali, insomma il modello di stile arrivava dal cinema, dai giornali, dalle riviste. Nel 2005 invece era internet che dominava il mondo, il monopolio di appunto la tendenza, di dettare la tendesca della tendenza. Sono nati infatti i forum, i primi blog di moda, i siti di gossip e soprattutto i paparazzi che appunto fotografavano le celebrity con determinati vestiti indosso diventavano appunto poi la tendenza, il modello da seguire. Allo stesso modo, se nel

1954 la tendenza, il trend stabilito era quello di bere il vino, soprattutto magari allungato un pochino con l'acqua durante i pasti, nel 2005 invece la tendenza principale diventa il caffè come status symbol, probabilmente anche e soprattutto conseguenza di Starbucks, che ridefinisce il consumo del caffè più come un'esperienza di lifestyle, più che il classico caffè della moka che conoscevamo tutti.

0: Sono le 14.56 ed è purtroppo arrivata l'ora di concludere questa terza e ultima ora insieme e di concludere il confronto tra il 1954 e il 2005. Tirando quindi le somme, potremmo dire che il 1955 va premiato per questa sua energia pura, il coraggio dell'inizio, la radio a transistor, tutte le novità, e il 2005 invece va premiato per l'empowerment dell'individuo. Abbiamo parlato infatti di come è nato Google Maps nel 2005, di come l'individuo ha iniziato a riuscire a spostarsi in maniera un po' più semplice, diciamo. Il confronto tra questi anni per questa giornata si conclude qui, ma noi ci sentiamo ogni sabato dalle 12 alle 15 con GNC Generazioni A Confronto, dove confrontiamo musica e generazioni tra i vari anni. Io vi ricordo che potete sempre scriverci allo 0323 55 21 24 e potete seguirci su tutti i social, Instagram, Facebook, X, ci trovate sempre come RVL La Radio. E allora io vi lascio con Madame, Volevo Capire, e vi auguro un buon weekend. Ciao!
1: GNC, il programma delle generazioni a confronto su RVL La Radio con Giorgia Carmine.

0: Verbanula News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, tra poche ore a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione, in finale, ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della super sfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero da parte del Liverpool di Arne Slot, il tecnico che lo scorso anno ha portato i Reds a vincere la Premier. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che inanella il terzo 3-0 consecutivo. Il romano batte 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien e per la prima volta in carriera c'entra gli ottavi del torneo parigino. Prossimo avversario lo statunitense Svaida, che ha eliminato Francisco Cerundolo. Moto mondiale, tripletta Aprilia nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Pole position per il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raul Fernandez e Jorge Martin. Quarto Marc Marquez sulla Ducati ufficiale, al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Domani alle 14 il via alla gara lunga. Basket, aperte dalla vittoria 88-72 di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'Ital Volley maschile che prepara la Nations League e gli europei di settembre nel nostro paese, alle 21 affronta a Verona in amichevole il Belgio. Domani altra amichevole a Bergamo con la Turchia, replica di quella vinta 3-0 giovedì dagli azzurri nella prima uscita stagionale. Il valore di questi incontri nelle parole del CTIF Fede Giorgi.
3: Sono partite che ci danno l'opportunità di mettere in campo un po' quello che abbiamo fatto in allenamento. Chiaramente non è che siamo splendidi dal punto di vista fisico, perché si è lavorato tanto, però alla fine sono opportunità sia dal punto di vista tecnico ma anche dell'adattamento. Non è che sia tutto perfetto e quindi la capacità di giocare di squadra è importante.
1: Simile il programma dell'estate delle azzurre campionesse olimpiche e mondiali. A fine agosto gli europei, prima la Nations League alle porte. Il 3 giugno a Brasilia il debutto dell'Italia con la Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati. Sulla 9 Milano Chiasso code all'altezza di Como Grandate verso Como. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si sta in coda alla barriera di Ugovizia verso Tarvisio. Ci spostiamo sulla 6 Torino Courmayeur, dove ci sono 3 km di coda tra Pont Saint-Martin e Ver in direzione Courmayeur. Sulla 6 Torino Savona code di 2 km tra Artare e la 10 Genova Ventimiglia. Su quest'ultima sono 8 km di coda tra la 6 e Spotorno in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 26 dei Trafori con code tra la diramazione Predosa Bettola e la 10 verso Voltri. Sulla 12 Genova Rosignano, altre code tra Brugnato e Carrara in direzione Rosignano. Ci spostiamo sulla 15 Parma La Spezia, dove si rallenta con file tra Fornovo e la 12 verso La Spezia. Sulla 22 del Brennero, incolonnamenti di 2 km tra Carpi e l'Autosole. Solo 1 Firenze Roma, code di 4 km segnalate per un incidente tra la diramazione Roma Nord e lo svincolo di Ponzano Romano andando in direzione Firenze. Nel tratto Milano Bologna, code tra Casal Pusterlengo e Terre di Canossa verso Bologna. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti a tratti per traffico intenso tra il ramo Casalecchio e Forlì in direzione Ancona. Nel tratto Firenze Roma, della 1 file tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale. Nel tratto Roma-Napoli si sta in coda tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli. Sul tratto Bologna-Firenze file di 3 km per un incidente tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze. Sulla 24 Roma-Teramo-L'Aquila file a tratti tra il raccordo e Castel Madama in direzione Teramo. Sulla Roma-Napoli code a tratti tra la 24 e Anagni verso Napoli. Scendendo ancora sulla 30 Caserta-Salerno file tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Dalle 11 alle 19 prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco per evitare ripercussioni sull'auto Brennero. In territorio italiano l'autostrada del Brennero in direzione Brennero è interdetta al transito dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona, da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli li ha chiusura e dalle 11 alle 19. Code al momento segnalate tra Carpi e l'Autosole verso Modena. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
10: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
11: Inizia! inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: ZipWorkspace, lo spazio giusto.
2: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? ZipWorkspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. ZipWorkspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Anche questo fine settimana tuffi sicuri nel Lago Maggiore, nel Lago d'Orta e in quello di Mergozzo. L'ARPA Piemonte ha certificato tutte le spiagge analizzate come pienamente balneabili. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, sollecita Poste Italiane ad installare un postamat all'ufficio di via Gramsci. Costituirebbe un'efficace alternativa, dice, a quello di via Romita. Martedì a Verbania la cerimonia ufficiale per la festa della Repubblica. Il programma inizia alle 10 sul lungo lago di Pallanza, in acqua imbarcazioni delle forze dell'ordine e il piroscafo Piemonte, che sarà visitabile dalle 11.30. E martedì, prima apertura stagionale per la cascata del Toce, il pieno d'acqua sarà dalle 10 alle 16. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo

0: Vittoria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
1: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, weekend segnato dal ponte dalle celebrazioni del 2 giugno che quest'anno portano in primo piano gli 80 anni della Repubblica. Quirinale in festa con un ricco calendario che inizia il 1 giugno con l'apertura al pubblico dei giardini del Quirinale, dove si esibiranno tra gli altri la banda Interforze, il coro dell'Associazione Nazionale Alpini e la Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Fanfara garantita per il cambio della guardia a cavallo in forma solenne alle 15:30 nella piazza del Quirinale. Nel tardo pomeriggio il concerto offerto dal Presidente della Repubblica, brani di Rossini e Mozart eseguiti dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta dal maestro Michele Mariotti. In diretta su Rai 1 il concerto è aperto alle 17:50 dal saluto del Capo dello Stato. Il 2 giugno il consueto omaggio all'altare della patria e la parata delle Forze Armate, mentre la sera su un palco in piazza del Quirinale il galà I Volti della Repubblica, con artisti del mondo della musica, della danza, del teatro, del cinema e i campioni dello sport italiano, sempre in diretta su Rai 1. Cambiamo argomento con un comico, ora anche romanziere, nuovo tour sold out al via nei prossimi giorni per Francesco De Carlo, maestro italiano della stand-up comedy e primo italiano ad essere invitato al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. Sentiamolo al microfono di Alessandro Cisilin.
3: Quando è successo all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
4: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
3: È stato fondamentale, ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
4: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
3: Sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
2: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Luce verde, Lombardia.
6: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, controesodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buon sabato pomeriggio da Marco Pennacchini. Questo è Occhio al PIN su RVL Radio, la versione del sabato in questo 30 maggio, dalle 16 alle 18, due ore da passare insieme. Le iniziamo con Firefly.

Safe, buona domenica qui su RVL Radio, ci porta fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, vi ricordo anche su Facebook, su X, su Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio, pronti a raccontarvi tutto quello che c'è e tutto quello che ci sarà nel mondo di RVL. Zerberita ora, If It's Not Love.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta, il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta, ricorda. Chi non ascolta, rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

ogni giorno, ogni notte, Cosmo su RVL. Questo è Occhio al Pin, la versione del sabato. Siamo sempre più preoccupati della situazione privacy, no? Giusto? Sempre lì a stare attenti, no? Attenzione, qui ci spiano, ci guardano, ci vedono ovunque. Stavo leggendo dei sondaggi: in Italia il 90% delle persone è preoccupato della situazione privacy, solo che dall'altro lato c'è un quasi 70% che non è che faccia molto per curarsene, cioè nel senso sì, sono preoccupato, però vabbè, premo ok quando mi appare il pop-up: guarda, stiamo trattando i tuoi dati, vuoi controllare bene come lo facciamo? Ma che mi interessa, premo ok. Quindi c'è questa attimo di disparità. Addirittura nella percentuale c'è un 45% che si dichiara estremamente preoccupato di tutto quello che succede con la privacy, con i dati personali, con la convinzione che c'è qualcuno che ci ascolta sempre, che capisce quello di cui stiamo parlando.

Killers, Mr. Brightside. Ora, non volevo fare la puntata complottista, eh? No, non è quello il genere, ci mancherebbe. È solo per dire che ci preoccupiamo della tecnologia, degli smartphone. Sono sempre di più, per esempio, sto vedendo gli italiani che hanno coperto la telecamera del portatile. Avete presente, no? La webcam che c'è lì è coperta con un adesivo, con un po' di nastro nero. Ci sono proprio dei kit che vendono per coprire bene la telecamera, perché comunque voglio mantenermi tranquillo, chissà che programmi aprono. Dico, ci preoccupiamo per la tecnologia, ma non di quello che abbiamo dentro casa. Il cane, per esempio, secondo una ricerca dell'Università di Vienna, il cane ci ascolta, origlia tutte le nostre conversazioni, sempre, anche quando non stiamo parlando con lui, parliamo con moglie, marito, fratelli, sorelle, con persone al telefono, lui sta lì, ci guarda e ci sente. Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Lady Gaga e Deci con Runway su RVL. Buon sabato pomeriggio da Marco Pennacchini. Occhio al PIN fino alle 18 di questo 30 maggio. Vi è mai capitato che siete a casa e il vostro cagnolino vi fissa? Voi state chiacchierando magari, il cagnolino sta lì e vi guarda. Ecco, non vi preoccupate, non sta facendo nulla se non spiarvi, origliare tutto quello che dite. Secondo l'Università di Vienna succede sempre, ma non lo fanno per spiarvi, anche perché che gli interessa a loro e magari gli appuntamenti che avete, ma per capire nuove parole. Quindi lo fanno per capire sempre di più il vocabolario umano e per trarne poi vantaggio, perché magari capiscono qualche riferimento a cibo, a giocattoli, e allora ne approfittano. Francesco Gabani, Summer Funk.

ricerca fatta poi in maniera particolare, hanno preso 10 tra i cani più intelligenti, nelle razze più intelligenti che ci sono, li hanno messi lì e mentre i ricercatori chiacchieravano tra di loro e ogni tanto mettevano in mezzo una parola con riferimento al cibo, una parola con riferimento a dei giochi, appunto per i cani. Poi hanno richiamato qualche giorno dopo sempre gli stessi cani, singolarmente stavolta, e parlavano proprio a loro indicando quelle parole lì che indicavano il cibo, quelle di cui parlavano prima tra i ricercatori, e più dell'80% dei cani hanno capito perché sono andati a prenderlo. C'erano degli scaffali, degli oggetti messi lì, riuscivano a capire quando indicavano quella cosa da mangiare, quando indicavano quel giocattolo, quindi vuol dire che avevano sentito per tutto il tempo, avevano origliato. Ella Langley, Choosing Texas.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
13: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Terminacci con Maledetto Me su RVL Radio. Questo è il sabato di Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 18. E i vostri animali di casa vi spiano, il gatto, il cane, riescono a capire delle cose. È un segno di intelligenza, comunque hanno detto i ricercatori, è quello che dicevamo prima, che i cani origliano sempre, che riescono a capire, a sentire tutto quello che diciamo. È segno di intelligenza. E allora raccontateci che hanno fatto di intelligente i vostri animali domestici, quella cosa che voi siete rimasti come dire: no, vabbè, ma è impossibile. 0323 55 21 24, c'è Drake in My Feelings.

0: Luce verde, Lombardia.
1: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Love, c'è Celine Dion su RVL nel pomeriggio di Occhio al Penna, la versione del sabato fino alle 18, sempre con me Marco Pennacchini, ovviamente la presenza fissa su RVL e la radio. Stiamo parlando di animali intelligenti, tra poco cambiamo discorso però, perché sabato si esce, si va a mangiare la pizza, no? Si gira insieme, è riuscita una ricerca devastante in tutti i sensi per quanto riguarda la gastronomia italiana, ricerca che arriva dagli Stati Uniti, però ci arriviamo con calma, 0323 55 21 24, c'è Night Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

weekend è molto interessante questo, no? Perché come dicevamo in settimana, magari qualcuno riesce a fare un weekend molto lungo con, approfittando del 2 giugno, magari ci infila un lunedì di ferie e via, ed è un weekend in cui dici, sai, ti dico, ma io mi vado a mangiare una cosa, magari stai attento tutta la settimana con la dieta e il fine settimana, vabbè, andiamoci a mangiare la pizza con gli amici, facciamo una cosa a casa, una cena un po' più sofisticata. Ecco, se voi vi faccio pensare ad un cibo triste, che cosa vi viene in mente? E allora lo dico io, scusate, la minestrina, il minestrone, sì, buono quanto ti pare, ma non è proprio l'esaltazione della gioia, ma è un mio parere, ovviamente, poi magari c'è chi lo preferisce a qualsiasi cosa. No, non è così. Una ricerca fatta negli Stati Uniti su 2000 persone ha fatto venire fuori una cosa eclatante: e il cibo più triste, il cibo che causa tristezza per eccellenza, sapete qual è? Pronti? State seduti, respirate, è la pizza. Secondo questa ricerca fatta da un brand noto di integratori, la pizza causa tristezza. Ma quando mai sta cosa? Mike Smith, Dry Safe. What's

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Novi Ligure e Ovada in direzione Genova. Sempre in A26 sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione sportiva e chiusa l'uscita di Susa Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
11: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Ray J, ossessione su RVL Radio. Buon sabato da Marco Pennacchini, fino alle 6 insieme. Da richiamare l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia per un colloquio, per vedere perché sta cosa qui. La pizza è stata votata tra queste 2000 persone che hanno partecipato a questa ricerca negli Stati Uniti come alimento che causa tristezza. Fermi però, perché adesso ci arrivo al senso di tutto. Non è che l'hanno detto così, a parte che dipende da che pizza ti sei mangiato. Negli Stati Uniti non so quanta pizza buona si possa trovare rispetto a quella che troviamo qui, ma è in riferimento ai valori nutrizionali e al tempo di digestione, perché molte volte la pizza magari ti risulta pesante, queste cose qui, e allora sei triste e quindi non la vuoi più mangiare. Chi ha detto sta cosa qua? Cioè, nel senso, come si sono permessi di dire sta cosa?

Sinclair e Kisa, I Can Wait. C'è un elenco lunghissimo di alimenti che provocano tristezza e casualmente sono tutti alimenti che in realtà ci fanno da comfort food, no? Le patatine, stavo vedendo hamburger e patatine, e la carne in generale, le colazioni, quelle belle, belle sostanziose. Avete presente quella volta che dici no, io voglio fare colazione, voglio mangiare stamattina? Ecco, quelle provocano tristezza sempre in riferimento alla questione digestiva. Però sono andato a vedere l'altra storia, però il comfort food. Noi in Italia siamo la patria del comfort food, quel cibo che ti fa sentire a casa, ti fa sentire assolutamente bene, no? Senza se, senza mai. Qual è il vostro di comfort food? 0323 55 21 24. Cioffi Noemi, farfalle nello stomaco.

0: viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
1: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. In apertura la viabilità. Fino al 12 giugno, festivi e prefestivi esclusi, la strada provinciale 135 di Colloro a Premosello è chiusa tra le 8.30 e le 11.30 e tra le 13.30 e le 16.30 per lavori di manutenzione delle aree verdi. Da lunedì chiusa per lavori, in questo caso alla rete idrica, anche la provinciale 63 Giffa Oggebbio tra Susello e San Maurizio di Giffa. Il provvedimento sarà in vigore fino al 20 giugno, festivi esclusi, tra le 8 e le 17. A Arnavasso sono invece in partenza i lavori per la costruzione della nuova rotonda di accesso alla zona industriale. Per questo motivo fino al 30 giugno sarà istituito un senso unico alternato in funzione 24 ore su 24. Lavoriamo per confermare almeno le 250.000 prestazioni erogate lo scorso anno in orario serale e nei fine settimana, e per farlo abbiamo già stanziato 35 milioni di euro. Così l'assessore regionale piemontese alla sanità Federico Riboldi sulla questione delle liste d'attesa per esami e visite. Le attività straordinarie, ha aggiunto Riboldi, non esauriscono un tema strutturale ma rappresentano uno strumento concreto per ridurre le attese e riportare i cittadini nella sanità pubblica. Martedì ricorre la festa della Repubblica e la cerimonia organizzata dalla prefettura del BCO si terrà a Verbania sul lungolago di Pallanza con inizio alle ore 10 con i consueti momenti istituzionali. Nello specchio d'acqua antistante stazionerà lo storico piroscafo Piemonte che sarà possibile visitare dalle 11.30. Alle 14.30 la prefettura aprirà ai cittadini il parco e i saloni di rappresentanza e alle 17.30 si terrà il concerto dell'ente musicale Verbania. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

Casey and JoJo, All My Life. Siamo nel 1998, Love Always, l'album di debutto di questo duo R&B statunitense. È un album che usciva l'anno prima, nel 1997. Questo è un grandissimo successo, 3 settimane consecutive in vetta alla classifica negli Stati Uniti. Anche qui in Italia ha avuto un ottimo successo. RVL la radio, questo è Occhio al Penna, c'è il nuovo delle Bambole.

l'Italia è la patria del comfort food, di quel cibo che ti fa stare bene, che dici mamma mia quanto ne mangerei, ecco, sapete qual è votato dagli italiani il cibo comfort per eccellenza? È la pizza. Quindi vedi, no? Quando votiamo noi sulle cose interessanti, sulle cose giuste, c'è questo dato: l'86% degli italiani la mangia almeno una volta alla settimana per quanto riguarda la pizza, e vorrei ben vedere. Ma la pizza secondo me va intesa a 360 gradi, perché quando si dice mangiare la pizza uno immagina, no, quella rotonda, ma vuoi mettere il profumo del forno quando, no, la mattina vai e c'è la pizza bianca appena sfornata, la focaccia, c'è il pane, ma vuoi mettere, quella è una cosa, perché non hanno mai fatto del deodore ambiente all'odore di forno, no? Sarebbe meraviglioso, secondo me sarebbe un best seller per quanto riguarda la questione della vendita. The Bowser Magnetic.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

0: prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: RVL la radio.
11: Stare zero, ma già che c'ero, ecco ti.

Cristiano Ferro e Giorgia con Superstar su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna fino alle 18. Stavo vedendo anche una questione, fortunatamente nella classifica di prima degli Stati Uniti, no? Sui cibi

provocano tristezza, c'era solo la pizza come alimento italiano al 100%, la pasta non era nominata, pasta che fortunatamente è nominata nella ricerca Behavior and Brain Lab, che ha detto che la pasta rende felici, assolutamente. Oh, lo vedi, almeno questa è la cosa buona, la pasta, mangiare la pasta rende felici, senza se e senza ma, addirittura stimola i ricordi, cioè ci dà magari quel giorno in cui c'è quella pasta particolare, no? Quella pasta che non ti fai sempre, la fai una volta ogni tanto, che ti ricorda quando si era tutti in famiglia e si sta meglio pure per quello. Ecco, finalmente ci siamo presi la rivincita noi italiani.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Tra poco su RBL la radio. Ti ricordi quando con Piero Pratesi?
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte. Con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Direttamente dallo studio 3 di Cambiasca, su RBL la radio va ora in onda il tuffo nel passato di RBL. Ti ricordi quando hashtag Save the Vinyl conduce Piero Pratesi?

relax, questo ce lo dicono i Frank Goes to Hollywood, con cui abbiamo aperto l'appuntamento di questo weekend su RVL, la radio con la musica 70-80 suonata in vinile. RVL, ti ricordi quando? Questa è una delle canzoni che nella storia della UK Single ci ha messo forse di più di tutte a arrivare alla numero uno. Sì, perché esce il 24 di ottobre dell'83. È il singolo d'esordio dei Frank Goes to Hollywood, che sono prodotti dall'ex Beagle, quello di Video Killed the Radio Star, Trevor Horn. Vendono 2 milioni di copie solo nel Regno Unito. Entrano nella top 40 in UK per 38 settimane e rimangono appunto nella top 40 e arrivano nella top 40 a gennaio. Arrivano al numero 1, ribadisco, sono usciti il 24 di ottobre dell'83. Numero 1 nella UK Single il 28 di gennaio dell'84. 3 mesi dopo, 5 settimane consecutive in vetta. Vanno al numero 1 anche in Finlandia, Francia, Grecia, in Italia, in Spagna, in Svezia e anche in Germania, mentre arrivano al 10° posto nella Hot 100 di Billboard. Nella European Charts vanno al numero 1 la prima volta il 19 di marzo, una settimana, poi ci tornano il 15 di aprile, una settimana, poi ci tornano il 30 di aprile, 5 settimane, poi ancora l'11 di giugno per altre 5 settimane, totale 12 settimane in vetta tra marzo e luglio alla European Charts. E scusate se poco, direi che abbiamo aperto alla grande l'appuntamento con la musica 70-80 suonata in vinile. Io sono Piero Pratesi e come ogni weekend vi accompagno in questo tuffo nei ricordi, e ora andiamo decisamente in tutt'altro periodo, perché andiamo negli anni 70 con una band newyorkese, perché erano 5 elementi tra cui Leroy Burgess, che poi diede vita al combo Dazzle, e una donna che è Donna Green, che canta di questo dialogo d'amore decisamente sexy e molto allusivo tra due api. La produzione e il componimento è di Patrick Adams e Gregory Carmichael. Sto parlando dei Bumble Unlimited con Ladybug.

E sulle note di Ladybug vi ricordo di seguire RVL, la radio, sui social. Cercateci su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, cercate RVL la radio official, ma seguite anche la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Seguitemi perché vi pubblico un sacco di materiale relativo alla musica 70-80 in vinile e relativo anche alla programmazione di RVL. Ti ricordi quando? Anche un sacco di storie, di video d'epoca della musica, appunto, che vi suonò qua il sabato e la domenica tra le 18 e le 20, quindi ci muoviamo tra il 1970 e il 1989. Intanto la musica italiana è protagonista grazie al buon Pierangelo Bertoli. Questa è A Muso Duro.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbare.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A6 Torino Savona, per traffico intenso si rallenta fra Altare e Savona in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
13: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
14: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a piedi Mulera.
15: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

1980, Kate Bush, sequel tornata famosa grazie alla quarta stagione di Stranger Things, Running Up the Hill, con Babushka, ascoltata qua in RVL. Ti ricordi quando? Siete su RVL la radio e state seguendo l'appuntamento di sabato e domenica tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile. Assolutamente non è voluto, ma rimaniamo nel 1980, in questo caso con la musica italiana, quella che propone Edoardo Bennato, titolo anche del suo long plane, e chiudeva la side A di quel, anzi la side B, quindi l'intero long plane, Sono solo canzonette.

L'LP era appunto Sono solo canzonette, un concept album per Edoardo Bennato dal 1980, l'abbiamo ascoltato qua su RVL, la radio. Nell'appuntamento con Ti ricordi quando ci spostiamo avanti rispetto al 1980, andiamo nel 1983. A proposito di Long Plane, questo è How Many Times Can We Say Goodbye di Dionne Warwick, la zia di Whitney Houston, e in questo caso vi suono il 45 giri, proprio estratto da quell'LP, Got a Date.

0: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
6: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove, forse

0: È un moltiplicatore, è il ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Anche questo fine settimana tuffi sicuri nel Lago Maggiore, nel Lago d'Orta e in quello di Mergozzo. L'ARPA Piemonte ha certificato tutte le spiagge analizzate come pienamente balneabili. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, sollecita Poste Italiane ad installare un postamat all'ufficio di via Gramsci, costituirebbe un'efficace alternativa, dice, a quello di via Romita. Martedì a Verbania la cerimonia ufficiale per la festa della Repubblica. Il programma inizia alle 10 sul lungo lago di Pallanza, in acqua imbarcazioni delle forze dell'ordine e il piroscafo Piemonte, che sarà visitabile dalle 11.30. E martedì, prima apertura stagionale per la cascata del Toce. Il pieno d'acqua sarà dalle 10 alle 16.
4: Il meteo di RVL.
5: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
3: Domani domenica 31 maggio, sereno sul Verbano, più nuvoloso sul Cusio, sull'Ossola possibili rovesci nel pomeriggio, temperature tra 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
1: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
8: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

King ci ha portato nel 1985 con questa canzone appunto dei King, Alone Without You, suonata su RVL la radio, dove tra le altre cose siamo anche arrivati all'extended version. Oggi è proprio la versione estesa, non è il remix, e in questo caso andiamo nel 1979 con Jean Carne, la versione estesa di What That All It Was.

0: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
1: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
7: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
10: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a piedi Mulera.
11: RVL ti ricordi quando? Hashtag Saved Vinyl.

Joel dice Honesty is such a lonely word. Ma se io vi dovessi raccontare, e ora lo farò, come è nata questa canzone, non so se poi tanti lo considereranno ancora per certi versi una canzone così importante per Billy Joel. Siamo ad aprile 79 quando esce la canzone. In realtà qualche mese prima Billy è in studio con la band. Con lui lavora Danny, il batterista, da anni ci lavora il batterista Liberty DeVito, che ha chiare origini italiane. E conosce Billy da quando avevano 16 anni. Inizia così a cantare sulla melodia di una nuova canzone, Sodomy is such a lonely world. Ovviamente Billy Joel rimane un attimo colpito, però capisce che deve scrivere subito un testo al volo e nasce Honesty. Come l'ha definita del resto Billy Joel nel 2016, è la canzone più stronza, ha usato queste testuali parole, che abbia mai scritto. Va al numero uno in Francia, nella Hot 100 di Billboard, raggiunge la 24esima posizione. Ha ricevuto anche la nomination al Grammy come canzone dell'anno, vince però solo il Best Performance Male. Sarà disco d'oro sia in Giappone che in Francia. Aprile 1979, quando esce Honesty di Billy Joel, Sanremo 1982 vede invece la partecipazione di Michele Zarillo con Una rosa blu.

Daniele Zarillo con Una Rosa Blu su RVL la radio, l'abbiamo suonato all'interno della programmazione del sabato e la domenica tra le 18 e le 20, dedicata alla musica 70-80 suonata in vinile. Volevo ricordarvi di seguire RVL la radio sui social, su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, mettete il mi piace, diventate nostri follower. Ma volevo anche invitarvi a seguire il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove pubblico molto materiale relativo alla musica 70-80 in vinile, relativo quindi alla programmazione di Ti Ricordi Quando. Vi porto nel 1983, siamo alla fine di quell'anno per certi versi, anche se poi la fine di quell'anno in Italia, perché poi per quanto riguarda altre charts siamo a metà dell'83. La canzone è cantata da Irene Cara, è prodotta da Giorgio Moroder, che scrive anche la musica, mentre i testi le scrivono Kate Forsyth e Irene Cara. Canzone che vincerà l'Oscar, canzone che andò in vetta per quanto riguarda la Hot 100 di Billboard il 28 di maggio del 1983, dove rimase 6 settimane alla numero 1. Fu anche la canzone più ballata per quanto riguarda la Disco Charts di Billboard l'11 di giugno 1983, 3 settimane consecutive. Raggiunse la vetta della Hit Parade italiana e fu il 45 giri più venduto in Italia il 5 di novembre. In America all'inizio estate, noi praticamente autunno inoltrato, già verso l'inverno, per 9 settimane consecutive. Ti ho detto che ha vinto l'Oscar, e Irene Cara è Flash Dance, What a Feeling, la versione 45 giri.

volta risento questa canzone mi vengono in mente le scene del video relativo proprio a Flashdance di René Cara, ma anche agli scaldamuscoli, famosi scaldamuscoli, molto di moda nella prima metà degli anni 80. Flashdance, What a Feeling, in René Cara su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione, dove vi sogniamo la musica 70-80 suonata tutta rigorosamente in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl. E continuo a suonarvele di santa ragione andando nel 1980. È una band olandese questa, dove Aniha Nodelik è alla voce. Nell'82 Aniha intraprende una sua carriera solista, ma riesce insieme alla band appunto olandese dei René a regalarci questa canzone dal titolo Jimmy.

0: band olandese Rainy con questa Jimmy Niente Niente Male. Ci è piaciuta, è una canzone che non è conosciutissima ma che ho ascoltato, ho scoperto in un mercatino e ho voluto riproporvela all'interno della programmazione di Ti Ricordi Quando qua su RVL, la radio. Vi porto ora nel 1984 con la musica italiana, in questo caso protagonista. C'è Fabio Vanni, Lei balla da sola.
1: Ti guardo di nascosto, con te non c'è nessuno.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A7 Milano Genova per un incidente, si viaggia incolonnati fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
14: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: Ho idea con RBL la radio.
1: Il tuffo nei ricordi di RBL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
2: RBL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

andati al 19 di settembre 1983 del sesto singolo estratto da Thriller. PYT, scritto puntato, l'acronimo di Pretty Young Thing. Il titolo nasce da un'affermazione della moglie di Quincy Jones, Peggy Lipton, che presentandosi al marito in biancheria intima esclama Pretty Young Thing. Ovviamente, dopo aver fatto altro, Quincy Jones decide di farci una canzone. Ci lavorano sopra James Ingram, Michael Jackson e Greg Feeling Gaines. E questo è il risultato. PYT, ve l'ho suonato qua. In RVL, ti ricordi quando? Su RVL la radio, l'appuntamento di sabato e domenica tra le 18 e le 20 dedicato alla musica 70-80. Volevo ricordarvi di scaricare l'applicazione di RVL la radio. È presente su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play. Basta digitare e scrivetelo per esteso RVL la radio, così che voi possiate scaricare l'applicazione di RVL che vi consente di ascoltare RVL ovunque ci sia una connessione ad internet. Tra l'altro la nostra applicazione è stata dotata anche dei sistemi Apple Car e Google Auto, così che voi possiate interfacciare l'app con la vostra auto e ascoltare anche in auto RVL in qualità digitale. Vi porto nel 1985 con noi i fratelli Michael e Johnson Righiera, con una canzone che io leggo al film Yuppies, non perché sia nella colonna sonora, perché la canticchia De Sica in una scena, beh, c'è anche il titolo tra parentesi: innamoratissimo, tu che fai battere forte il mio cuore, chiusa parentesi, Righiera.

proprio l'attacco come lo fa De Sica, con quell'attacco lì innamoratissimo, i Righeira su RVL, la radio. Volevo ricordarvi anche che la musica in vinile è protagonista anche da lunedì a venerdì su RVL all'interno della mattinata talk show alle 10:20. Vi sogniamo un numero uno delle varie charts nello speciale Ti ricordi quando. Ora vi porto a marzo del 1974. Isaac Hayes cura la colonna sonora di Talk Guys, e la canzone che apre questa colonna sonora finisce nel film Kill Bill volume 2 di Quentin Tarantino. Sto parlando sempre ovviamente per Isaac Hayes, The Three Young Guys di Little Them.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
4: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungolago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. In apertura la viabilità. Fino al 12 giugno, festivi e prefestivi esclusi, la strada provinciale 135 di Colloro a Premosello è chiusa tra le 8.30 e le 11.30 e tra le 13.30 e le 16.30 per lavori di manutenzione delle aree verdi. Da lunedì chiusa per lavori, in questo caso alla rete idrica, anche la provinciale 63 Giffa Oggebbio tra Susello e San Maurizio di Giffa. Il provvedimento sarà in vigore fino al 20 giugno, festivi esclusi, tra le 8 e le 17. A Ornavasso sono invece in partenza i lavori per la costruzione della nuova rotonda di accesso alla zona industriale. Per questo motivo fino al 30 giugno sarà istituito un senso unico alternato in funzione 24 ore su 24. Lavoriamo per confermare almeno le 250.000 prestazioni erogate lo scorso anno in orario serale e nei fine settimana e per farlo abbiamo già stanziato 35 milioni di euro. Così l'assessore regionale piemontese alla sanità Federico Riboldi sulla questione delle liste d'attesa per esami e visite. Le attività straordinarie, ha aggiunto Riboldi, non esauriscono un tema strutturale ma rappresentano uno strumento concreto per ridurre le attese e riportare i cittadini nella sanità pubblica. Martedì ricorre la festa della Repubblica e la cerimonia organizzata dalla prefettura del VCO si terrà a Verbania sul lungo lago di Pallanza. Nello specchio d'acqua antistante stazionerà lo storico piroscafo Piemonte, circondato da imbarcazioni delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della guardia costiera. La cerimonia inizierà alle 10 con sull'inno nazionale, la deposizione di Corone d'Alloro, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, gli interventi delle autorità e il benvenuto civico ai neomaggiorenni di Verbania. Seguiranno attività dimostrative delle forze dell'ordine e della protezione civile e dalle 11.30 sarà possibile visitare il piroscafo. Nel pomeriggio alle 14.30 la prefettura aprirà ai cittadini il parco e i saloni di rappresentanza e alle 17.30 si terrà il concerto dell'ente musicale Verbania. E adesso le previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Domani domenica 31 maggio, sereno sul Verbano, più nuvoloso sul Cusio, sull'Ossola possibili rovesci nel pomeriggio, temperature tra 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
3: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
18: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save Vaini.

siamo andati nel 1972, questa canzone di Mia Martini vinse il Festival Bar di quell'anno, perché il Festival Bar indicava le preferenze delle canzoni più gettonate ai jukebox, e lo vinse proprio nel 1972. Piccolo uomo, canzone che scrissero anche Bruno Lauzi e Dario Baldambembo, tanto per intenderci, e l'orchestra era proprio diretta da Dario Baldambembo. Beh, è una canzone di quelle che ti tocca e che rimane nella storia della musica. Ve l'ho suonata qua in RBL, ti ricordi quando? Siamo arrivati alle standard version, che poi in realtà è remix che dal 1972 ci proietta nel 1989, da un confine all'altro, il periodo dove solitamente spaziamo per quanto riguarda ti ricordi quando. Andiamo, dicevo, nel 1989, la versione, la remix a Peter Slug Eyes per Tiffany, I Think We Are Alone Now.

0: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
10: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
11: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

In RVL ti ricordi quando siamo già venuti quasi a chiudere l'appuntamento di questo weekend? È arrivato anche David Christie con la sua Saddle Up, suonata all'interno della programmazione dedicata alla musica 70-80, ma proposta tutta rigorosamente secondo l'hashtag Save the Vinyl, perché appunto vi sogniamo tutta la musica in vinile. Era il 1982, l'anno di David Christie. Lui purtroppo poi è scomparso in maniera anche tragica, nel senso che ha deciso di togliersi la vita. E dal 1982 facciamo un balzo in avanti di 2 anni, 12 di giugno del 1984. Questa canzone è sia sull'album di Diana Ross che di Julio Iglesias, perché è un brano che vede insieme Julio Iglesias e Diana Ross. Andò al numero 3 in Italia, numero 1 in Spagna, numero 43 nella UK Single, numero 19 nella Hot 100 di Billboard e al numero 2 nell'Adult Charts di Billboard. La canzone della coppiata Julio Iglesias e Diana Ross è All of You.

terza accoppiata di tutto rispetto, Julio Iglesias e Diana Ross, siamo giunti a concludere l'appuntamento di questa settimana con RBL. Ti ricordi quando? Tranquilli, perché poi settimana prossima staremo ancora insieme, sabato e domenica tra le 18 e le 20, con la musica 70-80 suonata tutta rigorosamente in vinile, appunto con Ti ricordi quando, qua su RBL, la radio con Piero Pratesi. E come sempre concludiamo con una sigla, in questo caso una colonna sonora di un film. È un film commedia del 1986, dove recitano Robbie Williams, Peter O'Toole e l'autore della canzone Jimmy Cliff con Club Paradise. E da parte di Piero Pratesi, ciao ciao!

0: Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, molte le partenze in programma per questo lungo ponte del 2 giugno. Milioni di italiani approfittano per lasciare le città per raggiungere il mare, la montagna o le città d'arte, con direttrici da nord verso il sud della penisola, contro esodo atteso invece tra il pomeriggio e la serata di martedì 2 giugno. Come sempre, per agevolare la circolazione scatterà il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. Sulla 4 Milano-Brescia, tratto chiuso per lavori tra Ospitaletto e Brescia Ovest, nelle due direzioni di percorrenza, dalla mezzanotte alle 5. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Vi informiamo che domani, domenica 31 maggio, all'interno della Galleria del Colle di Tenda lungo la Statale 20, si viaggerà a senso unico alternato dalle 6 del mattino alle 23. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: All'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Super Trailers.
20: Stai ascoltando?
21: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
22: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
20: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
23: Non fare niente di stupido.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
22: Scordatelo. Ho chiuso.
21: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
22: Io sono solo un accordatore.
20: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
16: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: talk about.
1: Do you know the power of a saxophone?
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Zip Workspace, lo spazio giusto.
7: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
11: RVL la radio.

0: è l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo che domani all'interno del tunnel di Tenda si viaggerà a senso unico alternato dalle 6 alle 23. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia. Show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
8: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 50.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Zip Workspace, lo spazio giusto.
6: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL la radio.

0: sabato su RVL la radio.
1: Più passano le giornate, più è sempre buona l'ora di salvarsi ancora.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remile 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remile.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL la radio.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Soccorso in festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
7: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

Benvenuti all'interno del programma Dance I Love Music. Un viaggio musicale di 30 hits selezionate e mixate da DJ Energy. Non è solo musica, è passione, ritmo, movimento, è dance. Buon ascolto.

le grandi hit della musica dance. Un viaggio tra ritmo, emozioni e vibrazioni. Questo è i Love Music con DJ Energy, il programma che accende la tua passione per la musica.

0: un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
14: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24
15: RVL. Il suono che senti è quello che ti cambia l'umore della giornata.

la tua dose settimanale di pura adrenalina musicale. Sei sintonizzato su I Love Music con DJ Energy, dove ogni beat colpisce più forte e ogni cassa suona più potente.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8.20 su RVL la radio.
4: Zip Workspace, lo spazio giusto.
5: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: Soccorso in Festa 2026. Il 29, 30 e 31 maggio. Voglio tornare negli anni 90. Explosion e Alteria. Per info spettacoli sui social Soccorso in Festa.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Zip
3: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
9: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.